Vi siete rilasciati, immagino, eh? Adesso cambiamo un attimo registro, fino alla fine, ce la facciamo? Non vi dico l'autore, non vi dico il titolo, la canzone è divertente.

0: carezza.
1: Ilaria!
0: Che fai con quella chitarra?
1: Sono venuto a riportarti nel 68.
0: No? Io sto bene qui, ho il mio cellulare, un sacco di scarpe bellissime.
2: In tempi di revisionismo totale, ci stava, pimpami la storia. Avanti.

CCCP. Adesso è giunto il momento, come ogni lunedì da qualche settimana, di mettervi sul divano, in piedi sul divano, e puntare lo spigolo più agguerrito nei vostri confronti e di testa, mi raccomando, centrale, no? La tempia, che magari rimanete secchi, proprio di testa centrale, così che sanguinate un bel po' e morite piano piano. Rammstein.

hast. Du hast mich. Du hast mich.

E adesso, sperando che siate lì, così un po' tutti stesi con questo spigolo di mobile che goccia sangue, e siete lì lì per andarvene, vi dedico questa, così ve ne andrete con molta più dolcezza.

Radio Talpas, Chaos Control. Allora, questo era il tema principale del film Paradise 1982. Cantante Phoebe Cates. Phoebe Cates, nonché attrice principale di Paradise dell'82, copiato spudoratamente da Laguna Blu, ma Phoebe in Paradise ha fatto vedere le sue nudità, mentre in Laguna Blu, Brooke Shield, mi sembra, forse lei non faceva vedere nulla. Ma perché ricordarla Phoebe Cates? Perché è stata anche l'attrice di Gremlins 1 e di Gremlins 2, cosa direi fondamentale. Buon ascolto con i prossimi Peter, Bjorn e John.

Questo è stato Chaos Control, prima puntata di marzo. Vi salutiamo, io e Maurizio dalla regia, vi lasciamo con Franz in Shape, abbastanza relax, abbastanza psichedelica, abbastanza insalata, ma soprattutto abbastanza ruote da neve. Buon ascolto.

Questa è una bellissima poesia di Italo Calvino e loro sono i ragazzi della scuola per attori del Teatro Stabile di Torino.

¡Saluda al norte! Combattenti di terra, di mare, dell'aria, camicie nere della rivoluzione e delle legioni, uomini e donne d'Italia, dell'impero e del regno d'Avaria, ascoltate! Un'ora segnata dal destino batte il cielo della nostra patria.

scendiamo in campo contro le democrazie plutocratiche e reazionarie dell'Occidente. In ogni tempo hanno ostacolato la marcia e spesso insidiato l'esistenza medesima del popolo italiano. Alcuni lustri della storia più recente si possono riassumere in queste parole, frasi, promesse, minacce, ricatti e alla fine quale coronamento dell'edificio, l'ignobile assedio societario di 52 stati. E noi oggi siamo decisi ad affrontare i rischi e i sacrifici di una guerra, che è l'onore, gli interessi, l'avvenire, ferreamente lo impongono, poiché un grande popolo è veramente tale se considera sacri i suoi impegni e se non evade dalle prove supreme che determinano il corso della storia.

Câmera no baile. A parola d'ordine è una sola. Categorica. Impegnativa per tutti. Essa già trasvola ed accende i cuori delle armi

0: un lungo periodo di pace e della giustizia all'Italia, all'Europa, al mondo. Popolo italiano, corri alle armi! E dimostra la tua tenacia, il tuo coraggio, il tuo valore.
1: Dimostratevi uomini e domani Roma rinascerà più bella e più superba che Pria.
2: Bravo!
1: Grazie. È piaciuta questa parola, Pria. Il popolo, quando sente le parole difficili, si affeziona.
2: Ora glielo ridico. Più bella e più superba che Pria.
3: Bravo, grazie.
2: Più bella e più superba che Pria.
3: Bravo, grazie.
2: Più bella e più superba che Pria.
3: Bravo.
2: Più bella che Pria.
1: Il popolo, quando si abitua a dire che sei bravo, sei sempre bravo.

colpa d'olio, Pietro Badoglio, ingrassato dal fascio littorio, col tuo degno compare Vittorio, ci hai già rotto abbastanza i coglioni. Class my dit, parade, class my fight, parade, class my dit, class my fight, class my dit, parade, class my dit, lo sì, class my fall, no, tutto questo salvarti non può. Ti

davvero un gran bel porcaccio. Ti ricordi l'impresa d'Etiopia e il ducato di Addis Abeba? Meritavi di prenderla meba ed invece facevi milioni.

0: era l'estate del 1943 e mi trovavo a Bardolino sul lago di Garda ad un campeggio organizzato dalla GIL, la Gioventù Italiana del Littorio. Eravamo un centinaio di ragazzi e c'era stato il 25 luglio e tutto era crollato il 25 luglio, a cominciare dalla fuga del comandante.
1: Era giunta cioè la notizia che era stato deposto da capo del governo Mussolini e il vostro comandante fugge dal campeggio.
0: Certamente, subito. La prima cosa che ho visto tanti comandanti fare era scappare e mettersi in salvo. Tutti i ragazzi tornano a casa, si è rimasti una decina e lì con tutto questo materiale, e quindi abbiamo cominciato a smontare il campeggio per cedere il materiale all'esercito da cui in realtà proveniva. Una mattina arrivano dei tedeschi e si guardano attorno, un gruppetto lì in macchina, e poi ci chiedono se potevano sistemarsi lì. Abbiamo detto perbacco, accomodatevi. E erano SS della divisione Hermann Göring, appena entrata in Italia, e quindi abbiamo cominciato a vivere assieme, come è fisicamente naturale in circostanze di questo genere.
1: Nasce una conversazione con questi SS.
0: Non solo una conversazione, ma facevamo il bagno assieme, andavamo a pesca, ci avevano invitato ad andare a pesca con loro. Una sera che eravamo a cena assieme, aiutati da Bardolino, quindi dal vino Bardolino, quindi atmosfera di cordialità, di amicizia, cameratismo, diciamo. Si parla di guerra, si parla di donne, poi si arriva a parlare di religione, no? Questo è al terzo bicchiere dopo il terzo. E quindi chiedo a quello che era il mio interlocutore, gli dico: io sono cattolico, tu cosa sei? Dice: niente, sono ateo. Ma guarda, dico, che cosa strana, non ho mai incontrato un ateo in vita mia. No, dice, ma noi tutti lo siamo. Come noi tutti lo siamo? Che discorso è? Ed era venuto fuori le affermazioni della propaganda di allora, soprattutto tedesca, la superiorità della razza, robe di questo genere. E allora a un certo punto chiede: ma da dove venite esattamente? Dice: veniamo da Varsavia, dove abbiamo appena bruciato il ghetto di Varsavia. Come bruciato il ghetto di Varsavia? Sì, sì, abbiamo attaccato fuoco. E poi quando gli ebrei si buttavano giù dalla finestra, facevamo tiro al bersaglio e li tiravamo giù. Questa scena del ghetto in fiamme, della gente che si butta fuori, mi ha sconvolto e non sono riuscito a dormire. Allora era l'ora del caffè, l'ho preso in disparte.
1: Lo stesso SS?
0: Lo stesso SS che aveva fatto il racconto. E gli ho detto: ma senti, dico, ieri sera tu ci hai raccontato questo e questo. E dico: è perché avevamo bevuto un po'? No, dice: assolutamente vero. Freddo, gelido, così, no? E quindi in quel momento mi sono sentito proprio salire dalle viscere, diciamo, la ribellione fisica, insomma, dire: ma che cosa è, dove siamo, ma è un uomo questo, una ribellione totale.

Noi dovevamo imparare le prime parole a 6, 7, 8 anni. Credere, obbedire, combattere, che stava su tutti i muri d'Italia scritto. C'erano quattro organizzazioni paramilitari, da Balilla, pantaloncino grigio verde, camicia nera, il fezzo nero col fiocco, e fare le adunate il sabato. E tutte le adunate, andare sotto le lapide dei caduti in guerra, come stanno in ogni quartiere della città, no? Della guerra, quindi ci dicevo, l'esaltazione continua di quegli eroi, povera gente, erano stati chiamati alle armi durante la guerra. Loro si presentavano, arrivavano i carabinieri. E noi siamo cresciuti nella convinzione dell'eroismo, soprattutto. Ognuno pensava, si esaltava. I professori nelle scuole dovevano venire il sabato con la camicia nera. Guai se non lo facevano. Venivano accusati. Ecco, quindi siamo cresciuti con quest'ordine di cose, ma soprattutto la gravità stava nell'educazione che si doveva ricevere a scuola. I professori, volendo o non, dovevano parlare bene del fascismo. Dove capitava che qualche professore potesse dire qualche parolina dubbiosa, lo perseguitavano. Oggi esce da sti scemi, perché il chiami scemi, dico, perlomeno accertatevi bene di quello che c'è stato. E io posso dirlo ancora, perché su ci campano poco su Birchia, secondo me. Come si fa? Sta scritto da tutte parti, ecco, a pagelle che vire sta scritto. Penso che quelle nozioni andavano bene per un uaglione di 6-7 anni. La cosa grave è che quando cerco di ricordarla, c'è sempre qualcuno, però l'ordine, la disciplina. Ma l'ordine per chi? La disciplina per chi? Ragazzini, genitori che non parlavano, non dicevano niente, che rischiavano, che noi, se si lamentavano del fascismo, noi avremmo potuto ripetere fuori quello che si diceva in casa. E allora i genitori non ci nascondevano tutto. C'erano i cosiddetti capopalazzo. Fu istituito all'inizio della guerra, perché dovevano fare le relazioni ai centri, avevano i loro centri ogni quartiere, no? C'era il partito fascista, informare come si comportavano i cittadini. E non era una cosa semplice. Ecco la dittatura.

Io sono nato il 28 settembre del 22, però fui portato al comune la dichiarazione il 1 ottobre. E stranamente, il 28 settembre del 43 mi sono trovato con fucile a mano ogni quartiere di Napoli, partì da solo, si può dire. Noi all'Arenella incominciamo a bloccare la via che andava al Cardarelle e cominciamo a bloccare quello, ma tutti, ogni quartiere di Napoli era in sosta, donne, uomini, ragazzi, una cosa incredibile, e noi fummo la prima città in Europa a ribellarci. E quando parlano di Napoli, dei partigiani a Napoli, e dicono: Napoli è stata partigiana, è qualche cosa che ti lascia il segno. I primi momenti dell'armistizio c'erano delle caserme a Napoli con i militari, i quali tenevano i fucili nelle caserme. Questi antifascisti hanno fatto in modo che certi fucili scomparissero nascosti. E quindi ci siamo armati che quei fucili sapevamo dove trovarli.

0: dicono che non mangiavo, disgraziatamente, con pasta che io dovevo attraversare solo la strada che va a Cardarelle. I tedeschi stavano accendendo una macchina, lo sparavano così, fretta che nel giorno io sparavo. C'erano di questi che giravano la città per trovare qualcosa di fare. E quindi ti informavano, ah, stanno sparando pure a Carità, stanno sparando pure in da sanità, stavano sparando. E quindi tu venivi a conoscenza dei quartieri ribellati. E così. Una cosa che certamente provavo piacere, perché se erano solo quartieri che li ci massacravano. Vedi? Ci siamo abituati a odiare in quel momento. E io quest'odio mi è rimasto per alcuni mesi. E prima di rifarmi ce n'è voluta, perché togliere quel fatto, la rabbia che soffrivamo, quelle che facevano i tedeschi. Quindi la nostra reazione fu una cosa indispensabile, perché loro sparavano, perché gli americani dormivano. Era a Salerno per arrivare a Napoli, ci mettevano chiù in un mese. E di quattro giornate a Napoli non si era mai parlato, come oggi. Mi ricordo che ci pigliavano pure in giro qualche volta. Chi va fatto fare? Come non buttò? E come i tedeschi sparavano, buttavano le bombe, noi siamo stati zitti.
1: Se lei dovesse dire cos'è un partigiano.
0: Venuto fuori questa parola al nord per dire che c'era. Da una parte, cioè erano quelli contro il sistema. E noi siamo diventati pure noi, perché eravamo contro il sistema, abbiamo cominciato noi a liberare la città.

0: Civica, in Toscana, un borgo della Garfagnana vicino a Fivizzano, la mattina del 24 agosto 1944 salì una colonna di SS guidata da Walter Raeder. Il paese fu dato alle fiamme e alla fine si contarono 173 morti. Lauretta Federici viveva lì. All'epoca aveva solo 7 anni.
1: Ricordo il primo giorno che siamo scappati, quella signora che disse a mia mamma: Giovanna, scappa perché vengono e ammazzano tutti. Vidi mia mamma che cambiò di colore subito e siamo ritornati a casa e mia mamma, ho visto che ha preso quel po' di roba che aveva già preparato per mangiare. Erano i castagnacci, come di solito.
2: Per scappare dove?
1: Per scappare nel bosco, dove non si sa. Per la fretta sono andata via a piedi nudi, senza zoccoli, senza... ma la paura era più forte che le spine che mi entravano nei piedi.
2: Al paese erano rimasti soltanto i vecchi e gli infermi.
1: Sì, e devo dire, le più belle ragazze che c'era al paese, purtroppo, tutti si credeva che venissero e portassero via gli uomini, come avevano sempre fatto. E invece l'avevano radunati tutti sul cima al paese, e c'era un recinto che chiamavano il Mandrion, dove mettevano le pecore l'estate. L'hanno radunati tutti là dentro e dopo li hanno uccisi tutti. Ma le ragazze, prima di ucciderle, non si sa cosa hanno fatto con le ragazze, perché si sentiva urlare veramente.
2: Quelli che vennero su a incendiare il paese e a uccidere erano solo tedeschi?
1: No, parlavano il cararino. I più parlavano il cararino. Si sentiva che erano di Carrara.
2: Quindi i tedeschi erano guidati da fascisti italiani?
1: Sì.
2: Il secondo giorno, quando vi siete ricongiunti anche con papà?
1: Sì, con mio papà, sì.
2: Avete cominciato a salire?
1: Sì.
2: Per cercare un rifugio più sicuro.
1: Si doveva andare in cima alla montagna, che il mio papà conosceva delle grotte, se erano più sicure che stare giù. Ma quando siamo arrivati a metà del tragitto, i tedeschi erano arrivati subito lì sotto di noi e abbiamo dovuto fermarci in mezzo a un ravaneto, e fortuna c'era un cespuglio abbastanza grande, che ci siamo messi tutti e cinque dietro questo cespuglio. E da lì ho visto una brutta cosa, veramente. Lì sotto c'era una capanna. Loro uccidevano tutto quello che vedevano muovere, ma lì in questa capanna c'erano delle ragazze, non so più se erano 3 o 4. Una c'aveva una bambina di 2 mesi in braccio. E spingevano queste ragazze, le facevano cadere, le ritiravano su, insomma, giocavano, per me giocavano. Però dopo, a un certo punto, ho visto che uno c'aveva il mitra in mano e l'altro ha strappato dalle braccia di una ragazza questa bambina di 2 mesi, poi l'ha lanciata in aria, e quello dal mitra ha sparato come se fosse un piccione questa bambina. È una cosa tremenda. Ero bambina, prima credevo che giocassero, dopo ho capito cosa voleva dire la guerra e cosa voleva dire quello che facevano questi tedeschi.
2: A comandare l'SS che perpetrarono la strage di Vinca era Walter Raeder, che poi si ripeterà di lì a poco anche a Marzabotto in Emilia Romagna.
1: Sì. E poi c'era il papà di Udo.
2: Ecco, il papà di Udo si chiama Josef Mayer, ed era un ufficiale dell'SS, ma lei parla affettuosamente di Udo, che non ha voluto più il cognome Mayer.
1: No, Udo ha trovato dei documenti dopo che il papà era morto e si è messo a guardare questi documenti e ha capito che suo papà era stato a Vinca, alla strage di Vinca. E allora ho detto, io voglio andare a questo paese a vedere dov'è, a sapere cosa è successo, cosa ha fatto mio padre.
2: Ha voluto conoscere i parenti delle
1: Sì,
2: vittime di suo padre ufficiale dell'SS. E voi lo avete accolto?
1: è arrivato in paese, ha cercato di Celso Battaglia
2: Suo
1: perché sì,
2: marito.
1: mio marito, lui gli ha detto chi era e mio marito che aveva perso quasi tutta la famiglia del suo nonno, insomma. E mio marito ha detto, ma che colpa ne ha lui? Vediamo se facciamo pace un po' con tutti perché... E così è stato.

0: l'Oscar e Giovanni Villa, Pancio.
1: Era suo amico?
0: Amico d'infanzia, che verrà catturato con altri cinque ad Orbicello.
1: Perché c'è un rastrellamento dei tedeschi, nell'ottobre del 44.
0: Sì, lì è stato un rastrellamento fortissimo. Vengono portati nella piazzola dove c'è la chiesetta.
1: Di Orbicello.
0: Vi sono due alberi, vengono predisposti delle sedie, prese in chiesa, Pancio lo fanno salire sulla sedia, il tedesco gli dà la corda per mettersela al collo, lui rifiuta. Allora il tedesco riprende la corda, gliela mette lui, mentre gliela mette Pancio gli sputa in faccia. Il tedesco prende il fucile dalla parte del calcio, lo colpirà sfasciandolo, distaccandogli quasi metà viso. Questa è la fine di Pancio.

0: Ecco, io Mussolini non lo conobbi quando era nel Partito Socialista. Le nostre strade andavano. Lui ero in Liguria, lui era nelle Romagne, poi a Milano come direttore dell'Avanti, e l'avevo sentito parlare naturalmente di Mussolini. L'incontro fu casuale, in questo senso che io durante l'insurrezione di Milano, tu sai che ci fu, che io quell'incontro all'arcivescovado
1: da Schuster
0: che io avevo condannato, è stato un errore per me quell'incontro, non si doveva fare. Io mi trovavo alla CGE, sai che è la fabbrica di Milano, ero stato chiamato alla CGE perché mi avevano detto che due operai, mentre stavano entrando in fabbrica, cioè noi avevamo detto agli operai occupate le fabbriche, trasformatele in fortilizi, e lui erano stati uccisi dalle camicie nere. E io presi subito la macchina e corsi alla CGE, e lì vidi i due cadaveri, no? Entrai, rincorrai gli operai, feci lì una conversazione, un discorso a questi operai. Però quando mi giunse, arrivò tutto di corsa, trafelato, un compagno mi dice: guarda che c'è Mussolini che si sta incontrando all'arcivescovado con Lombardi, Cadorna e gli altri. Dico, come Mussolini si incontra con questi? Allora, come che aveva, no, non la 500, non era, come erano quelle piccole macchine della Fiat?
1: Una Topolino.
0: Poi aveva la Topolino, quelle che adesso è presidente dell'Automobile Club, Filippo Carpi.
1: Filippo Carpi del Rimini.
0: Tanto bravo, era un mio compagno, bravissimo, no? Dico, a tutta la velocità, per Filippo, andiamo all'arcivescovado. Scendo, c'è lo scalone, tu l'hai presente, l'arcivescovado di Milano, c'è un grande scalone. Io salgo lo scalone, non è vero che avessi la rivoltella in mano, tutte storie che hanno raccontato. Salgo lo scalone, a un certo momento vedo un gruppo che scende, no? Che c'erano poi vestiti con l'orbace, no? E mi giro, ed era Mussolini che stava scendendo, io salivo, lui stava scendendo, ecco l'incontro come avvenne. Lui scendeva perché era emaciato, pallido, irriconoscibile da quello che io l'avevo visto come in fotografia, non era più il Mussolini baldanzoso, molto costernato, no? Lui scendeva, io salgo, vengo introdotto lì dove c'era il cardinale Schuster, c'era Cadorna, Arpesani, Lombardi, lì che stavano discutendo. Io viene fatta la presentazione al cardinale Schuster e dice: guardi che c'è stato qui Mussolini, adesso è andato in prefettura, darà una risposta per vedere se è pronto a consegnarsi al CLN. Allora dico, se si consegna al CLN noi lo considereremo prigioniero politico e vedremo poi Eminenza il da farsi. Sì, ma cerca di fare... Ah, poi arriva Sereni, con quegli occhi sereni, anche lui come un bolide, avvertito, perché tutto questo incontro fu fatto all'insaputa e dei socialisti e dei comunisti, che tanto gli uni quanto gli altri poi non lo approvarono questo incontro. E allora Schuster mi dice, ma noi... Schuster era un tipo molto pallido, magro,
1: maciato, sì,
0: un po' femmineo, e dice, ma lei... figlio, si renda conto, avvocato Pertini, della situazione, no? Ho sentito parlare di lei, so che lei ha sofferto molto, qui bisogna evitare un omicidio in Milano, ma dico, senta, la ruota dell'insurrezione ha incominciato a girare ieri, non è vero, non saremo né io né lei né nessuno a poter fermare questa ruota, ormai questa ruota deve fare il suo corso. Ma dice, allora in quel momento c'era uno che era il prefetto di Milano, che mi sfugge il nome, fascista, che dovresti ricordare, adesso non ha importanza, adesso verrà il nome, è un momento di amnesia, che questo che seppi dopo essere lui il prefetto di Milano, che è un tono
1: non pesante,
0: no, tono demagogico perentorio, quasi così, ma lei allora non ha a cuore le sorti di Milano, me lo disse in modo oratorio, così, declamando. Dico, io ero molto stanco, dico, senta, io non so chi sia lei, né mi interessa saperlo. Le faccio notare una cosa, che io, non le sorti di Milano, ma le sorti dell'Italia, l'ho a cuore, dal 1928, dalla marcia su Roma, da quando il fascismo è al potere, del 22, cioè il 28 del, 20, del 1922, è da allora che io ho a cuore le sorti, non di solo di Milano, ma dell'Italia, ed è per questo che io ho fatto la galera, il confino che ora, adesso mi sto battendo, quindi mi lasci in pace con queste sue declamazioni. Lui poi sentì Sereni, anche lui dice no, noi non intendiamo cedere, non intendiamo, se lui si vuole arrendere, si arrenda.
2: Stai ascoltando Radio Talpa.
3: A tutti coloro che sono in ascolto, il nostro saluto e il nostro buonasera. Trasmettiamo
4: Jazz Train.
5: Jazz Train.

Ben ritrovati sul Suono Jazz di Just Train, siete con Francesco Sciarretta in radio come sempre ogni settimana per circa 60 minuti. Iniziamo questo percorso in radio con la musica di qualità e un artista, si chiama Marco Albani, bravissimo chitarrista ed autore. Lo ascoltiamo con un brano di parecchi anni fa dal suo disco d'esordio Kronos. Il brano è Esmeralda, Marco Albani e la sua band.

In questo Kronos, Marco Albani esplora le sonorità del Mediterraneo con tutte le sue influenze stilistiche e culturali. L'ascolto era questa Esmeralda da Kronos, disco uscito nel 2007 per Marco Albani e la sua band. Sempre in tema di musica mediterranea, adesso la Grecia con un trio di artisti molto conosciuti ed amati come Agathon Asiakovidis, Vavis Goles e Grigoria, che insieme eseguono questa Tasiliarica Summatia, I tuoi occhi gelosi.

un trio formato da musicisti greci che hanno in comune come linguaggio musicale la musica popolare del rebetico, classico genere musicale della tradizione greca nato al Pireo ai primi del Novecento, da molti considerato il blues greco, e dalle tre voci che sono Agathonas Iacovidis, Babis Goles e Grigoria abbiamo ascoltato Tasiliarica Sumatia, I tuoi occhi gelosi, per questo brano mediterraneo appartenente alla cultura musicale greca. Prossimo ascolto, restiamo in tema di world music con dei riferimenti anche alla musica etnica e jazz, con un coloratissimo brano del chitarrista italiano Daniele Bragaglia con questa sua recente Peruvian Dance. Daniele Bragaglia.

Un salto in radio sulla musica latinoamericana, uno standard classico praticamente di un compositore portoricano, si chiama Bobby Capó, siamo negli anni 50, questa era Pier Canela con la versione di due straordinari artisti come il bassista camerunense Richard Bonet, che ha incontrato un pianista cubano strepitoso come è Alfredo Rodriguez. La loro arte è confluita in questa versione preziosissima di questo classico della musica latinoamericana come Pier Canela, scritto da Bobby Capó negli anni 50.

Un'antica ninna nanna svedese ripresa da un quintetto di artisti di notevole bravura, si chiamano Rilton Savannah e il brano era questo God Not Jordan, Buonanotte Terra per Rilton Savannah. E così è passato un terzo della trasmissione su Just Train. Ancora un saluto, un buon divertimento con noi da parte mia, Francesco Sciarretta, settimanalmente qui in radio con il programma musicale di qualità. E facciamo un salto in Brasile e incontriamo due artisti come Yamandu Costa e Hamilton de Holanda che suonano questa samba pro Rafa. Yamandu Costa, Hamilton de Holanda, due chitarristi davvero straordinari. Buon ascolto ancora.

0: Due musicisti virtuosi della chitarra acustica sono i brasiliani Yamandu Costa e Hamilton d'Olanda. In questa versione live rendono omaggio a un violinista brasiliano molto noto da quelle parti come Rafael Raveio, e il brano non a caso era questa Samba Pro Rafa dal vivo. Fra circa mezz'ora su Just Train, il consueto spazio dedicato all'artista della settimana. In arrivo però prima c'è James Senese con Napoli Centrale e un pensiero per Pino Daniele con questa versione di Chi tene o mare. James Senese e Napoli Centrale.
1: Un omaggio al grande Pino. Chi tene o mare?

Lo cerchi nel domani, lo piangi nel passato, ma il presente è solo un vetro, ci passi e non sei stato.

0: Artista jazz della settimana, un cantautore sensibilissimo, si chiama Max Serra. Questa era una sentita sempre altrove per Max Serra, al quale abbiamo dedicato lo spazio per questa settimana come artista della settimana in trasmissione. In Africa troviamo una formazione come Nairobi Horse Project, che rielaborano un classico del jazz moderno come questa Birdland, scritto negli anni 70 dal tastierista e compositore The Weather Report, storica formazione jazz fusion del tempo, Joe Zawinul, è portato al successo in un disco storico come 8:30. Questa è una versione appunto dei Nairobi Horse Project con Birdland dal vivo.
1: Moise anataka kwanza haraka. Juu amepiga tizi. He wants to show us that he ameiva. Ndio. We actually need the beat for it, right? What will be the count for it? 1, 2, right? So you have that, and then Moise comes to something like this. Moise. Same thing, just simple things.

E questa era Birdland, un classico jazz standard ormai scritto da Joe Zawinul, il tastierista e fondatore dei Weather Report, in un disco presente questo brano, in un disco del 1980 come 8:30, dove primeggia anche l'arrangiamento e la collaborazione di un bassista storico come Jacopo Pastorius. Questa era appunto Birdland, ormai standard del jazz, riletto da una formazione africana come Nairobi Horse Project. Ancora un passo in Grecia, troviamo un ottimo gruppo di percussionisti, loro sono Crotala con Procopis.

E questa era Wei Jua con la musica creativa di Maurizio Capone con la sua realtà Bungete Bangete da un disco del 2024 come Mozzarella Nigga, caratteristica del suo suono e l'iriciclo di materiali di scarto poi trasformati in veri e propri strumenti musicali. Wei Jua con Maurizio Capone. E così siamo giunti in chiusura anche per oggi con Just Rain. Chiudiamo e ultimo artista in scaletta, un cantautore indipendente secondo me molto bravo, si chiama Carlo Ciampi, si muove con abilità fra musica d'autore e folk con una sottile ironia. Lo ascoltiamo con L'asino e il moscone, tratto dal suo ultimo lavoro Out Out, amore o guerra. Con Carlo Ciampi ci salutiamo, l'appuntamento con me e Just Rain è sempre fra 7 giorni qui in radio. Carlo Ciampi, L'asino e il moscone.

0: Eccoci, bentrovati a Ora Musica, la vetrina della musica indipendente che arriva tutti i giorni a quest'ora, anche oggi in questo venerdì che profuma molto di weekend. Vi accompagno nei prossimi minuti con le novità e tra poco partiamo con gli ascolti, ma come sempre ad aprire Ora Musica c'è un classico.
1: Ora Musica Story
0: 1965. Whoa.

Lighthouse Brothers, oggi ad aprire Ora Musica con questo classicone che si chiama Unchained Melody. Come sempre Ora Musica apre con un classico per poi passare ad una novità. Oggi il nuovo singolo di Alessio Rosati, Qui e Ora.

0: ora la canzone di Alessio Rosati, novità di oggi Aura Musica, novità al primo ascolto, il nuovo singolo di Alessio Rosati, ad accompagnarci al nostro spazio interviste.
1: Aura Musica, l'intervista.
0: Oggi nel nostro spazio interviste Aura Musica c'è Gisella Cozzo che torna con una nuova produzione e una canzone che risveglierà i ricordi di molti, perché è una canzone speciale. Ciao Gisella, ben trovata anzitutto.
2: Ciao Riccardo, grazie mille.
0: Allora, dicevo, canzone che insomma risveglierà i ricordi di chi ha vissuto gli anni 70, i Mattia Bazar. Qui andiamo proprio ai primi Mattia Bazar, gli originali, con Aldo Stellita, Carlo Marrale, che firmavano tra l'altro questa canzone, e poi c'è il featuring di Piero Cassano.
2: Ma anche Piero Cassano ha firmato il brano,
0: anche
2: uno
0: lui.
2: Dei compositori, esatto,
0: storico Piero Cassano, perché poi lui
2: ha una storia
0: che va oltre anche i Mattia Bazar, con le produzioni che ha fatto nella sua vita, nella sua storia.
2: No, è vero, è verissimo, è un grandissimo produttore, anche talent scout, anche di Ramazzotti,
0: esatto.
2: Ha scritto bellissime canzoni. Allora, questo progetto nasce per una mia esigenza, perché io nasco cantautrice, quindi sto producendo insieme a Filadelfo Castro,
0: sì,
2: un bellissimo nuovo progetto che si chiama Songwriters Cantautori, e dove io vorrei cantare insieme agli artisti e cantautori che hanno scritto proprio le canzoni.
0: Quindi riprendi i classici ma li rifai con la partecipazione,
2: sì, esatto,
0: loro.
2: Esatto, infatti con Che Male Fa mi è piaciuto subito questo brano, per la sua melodia, per le parole di Aldo Stellita, per insieme tantissimi elementi che mi hanno proprio fatto scegliere questo brano, perché mi si addiceva proprio questa malinconia però romantica, insomma un bellissimo brano che ho voluto riprendere in chiave moderna, e con un bellissimo featuring di Piero, con queste piccole sue interventi. È un, diciamo, un progetto molto ricco, molto pieno, che spero che verrà a luce a fine anno, diciamo così.
0: Quindi lo sveli piano piano, singolo dopo singolo.
2: Piano piano, esattamente. E quindi questo è uno dei singoli che volevo mettere proprio all'attenzione del pubblico italiano, perché ha 50 anni questo brano, proprio quest'anno è del 76.
0: Sì.
2: E Mattia Bazar hanno sempre prodotto e scritto delle meravigliose canzoni, e quindi ho voluto omaggiare anche Piero in questo.
0: Mi ha incuriosito molto, perché la scelta di Che Male Fa, no? Cioè, uno dice Mattia Bazar hanno un repertorio vastissimo, non,
2: sì,
0: non è una scelta scontata, è una scelta elegante e particolare, no? Quindi sei andata a prendere, voglio dire, sarebbe stato facile prendere Ti Sento, Solo Tu, che sono Vacanze Romane, che sono pezzi straconosciuti, no? Questo,
2: esatto,
0: forse
2: esatto,
0: un po' meno degli altri, ma altrettanto elegante, forse anche di più.
2: Sì, è vero, grazie per questa domanda, infatti l'ho sentita subito mia, perché non volevo una cosa un pochino più speciale, preziosa, e magari non sentita tantissimo, però poi quando lo faccio sentire me la ricordo, quella,
0: certo,
2: bellissima. Quindi come Filadelfo l'ha arrangiato e prodotto, anche con degli strumentazioni live di turnisti bravissimi, e quindi abbiamo dato questa nuova luce ad un brano che magari era un pochino nascosto, però con questa nuova nuova versione
0: viene fuori.
2: Spero che piace. Sta già piacendo moltissimo su Spotify, sulle piattaforme digitali, quindi sono molto felice. Dopo 3 giorni sta andando molto bene.
0: Noi adesso lo ascoltiamo qui a Aura Musica, e con te ci diamo appuntamento al prossimo singolo, visto che ci hai svelato che ne arriveranno altri con altre collaborazioni e siamo curiosi.
2: Va benissimo, Riccardo, grazie mille.
0: Grazie a te per essere stata Aura Musica, Gisella Cozzo. Andiamo ad ascoltare il suo singolo Che Male Fa con Piero Cassano, e alla prossima. Ciao Gisella.
2: Grazie, ciao Riccardo.

0: Che male fa, grande classico di Mattia Bazzar, ripreso da Gisella Cozzo con il featuring di Piero Cassano. Gisella Cozzo, oggi nostra ospite qui a Ora Musica nello spazio intervista.
1: RadioTalpa.it, la radio libera, ma libera.

0: Ora musica con Miki, tra i nostri ospiti di questa settimana, per parlarci di questo singolo dall'aria molto fresca, molto estiva, limpida, come il titolo della canzone di Miki. Ora musica anche Michele Camillò, è tornato anche lui con un nuovo singolo che si intitola Boomer.
1: Tu sei

Boomer, beh, insomma, c'è uno sfogo dentro questa canzone di Michele Camillò, ascoltata qui a Ora Musica, il suo nuovo singolo anche per Elena Presti.

0: Elena Presti con Amor Perdido, tra le novità di Ora Musica.
1: Senti il vento che accarezza le dune bianche della riviera romagnola,

0: Il ritmo del weekend avanza con Open Your Heart, il singolo firmato Vision tra le nostre novità, oggi ad accompagnarci all'Angolo dei Ricordi.
1: Ora musica, l'Angolo dei Ricordi.
0: L'Angolo dei Ricordi ci riporta a Eros Ramazzotti del 1993, quando cantava Un'altra te.

Un'altra te, Eros Ramazzotti, con questa canzone scritta insieme a Piero Cassano, che era anche il produttore di questo disco uscito nel 1993. Torniamo alle promozioni targate 2026, le promozioni di Ora Musica con Michele Camillò. Boomer!

0: Esplorazione infinita. Questo è il singolo di Alberto Damiani, novità al primo ascolto qui a Ora Musica. Tra poco un'altra novità al primo ascolto, per chiudere prima Giadi.
1: Nel mio sogno stanotte eravamo due, ora a casa mia non ho più cose tue.

Non ti sposo più, questa è la canzone di Giadi tra le novità della scorsa settimana, adesso qui a Ora Musica ad alta rotazione. Chiudiamo con l'ennesima novità al primo ascolto, il nuovo singolo di Gennaro Fasano.

0: ho scritto una canzone di Gennaro Fasano che oggi chiude il nostro spazio Ora Musica, la vetrina della musica indipendente che torna domani e domenica nel suo formato weekend. Vi auguro di passare un buon fine settimana, grazie per l'ascolto.
1: Avete ascoltato Ora Musica, novità discografiche indipendenti.
2: Questo luglio il cuore del soul batte nel borgo. Monbaroccio Soul Village, 2 giorni di musica, 30 e 31 luglio. Sul palco due leggende, Leon Billy il 30 e Tornado Davis il 31, affiancate dalle band locali Red and the Bluesers e Soul Fix. Musica diffusa per le vie, concerti, atmosfere uniche nel centro storico. Vivi il festival che trasforma il borgo in musica. Monbaroccio Soul Village, prenota la tua serata. Radio Talpa è media partner dell'evento.

Quando il tramonto accende i vicoli, il borgo si trasforma in musica. Arriva Monbaroccio Soul Village, 2 giorni di festival, il 30 e 31 luglio, nel suggestivo centro storico di Monbaroccio. Sul palco, 2 protagonisti internazionali del soul, Leon Bill il 30 e Tornetta Davis il 31, con le band locali Red and the Bluesers e Soul Fix a scaldare le serate. Ma il festival è anche musica diffusa. Nel tardo pomeriggio, esibizioni itineranti tra piazze, botteghe e angoli segreti per vivere il borgo a ritmo di soul. Vivi l'esperienza, scopri Monbaroccio in musica, biglietti e programma sul sito del festival. Radio Talpa è media partner del

siamo solo noi che andiamo a letto la mattina presto e ci svegliamo con il mal di testa. Siamo solo noi che non abbiamo vita regolare, che non ci sappiamo limitare. Siamo solo noi che non abbiamo più rispetto per niente, neanche per la mente. Siamo solo noi, quelli che poi muoiono presto, quelli che però lo stesso

matrimonio e santità è lo stesso, basta che ci sia posto. Siamo solo noi.

Da un'idea di Enrico Simoncelli, Radio Talpa presenta Le parole e le note, quando la poesia si fonde con la musica.

Cercavo te nelle stelle. Quando le interrogavo, bambino, ho chiesto te alle montagne, ma non mi diedero che poche volte solitudine e breve pace, perché mancavi nelle lunghe sere. Meditai la bestemmia insensata che il mondo era uno sbaglio di Dio, io uno sbaglio nel mondo. E quando davanti alla morte ho gridato di no da ogni fibra che non avevo ancora finito, che troppo ancora dovevo fare, era perché mi stavi davanti, tu con me accanto, come oggi avviene, un uomo, una donna, sotto il sole. Sono tornato perché c'eri tu.

La collina è notturna nel cielo chiaro. Vi si inquadra il tuo capo che muove appena e accompagna quel cielo. Sei come una nube intravista fra i rami. Ti ride negli occhi la stranezza di un cielo che non è il tuo. La collina di terra e di foglie chiude con la massa nera il tuo vivo guardare, la tua bocca alla piega di un dolce incavo tra le coste lontane. Sembri giocare alla grande collina e al chiarore del cielo. Per piacermi ripeti lo sfondo antico e lo rendi più puro, ma vivi altrove. Il tuo tenero sangue si è fatto altrove. Le parole che dici non hanno riscontro con la scabra tristezza di questo cielo. Tu non sei che una nube dolcissima, bianca, impigliata una notte fra i rami antichi.

La maschera. Vent'anni fa m'ammascherai pur io, e ancora tengo il grugno di cartone che servì panniscone quello mio. Sta da 20 anni sopra un credenzone quella maschera buffa, che è restata sempre con la medesima espressione, sempre con la medesima risata. Una volta gli chiesi: «E come fai a conservare lo stesso buon umore puro nei momenti del dolore, puro quando mi trovo fra li guai? Felice te che non te cambi mai, felice te che vivi senza core». La maschera rispose: «E tu che piagni? Che ci guadagni? Niente. Ci guadagni che la gente dirà: povero diavolo, te compadisco, mi dispiace assai. Ma in fondo, credi, non gli importa un cavolo. Fa invece come me, che ho sempre riso, e si te piglia la malinconia. Coprete il viso con la faccia mia, così la gente non se scoccerà». Da allora in poi nascondo i dolori de dietro un'allegria de cartapista e passo per un celebre egoista che se ne frega dell'umanità.

0: Da un'idea di Enrico Simoncelli, Radio Talpa presenta Le parole e le note, quando la poesia si fonde con la musica.
1: Sto qua, Isabel, sto qua. Che? Non mi vira? Già, non mi povere, ma sono qua. Sto misi libro, misi carta antica, per dinti tiraturo con mo. Ma trovo quando solo tra si squincia, sempizza Italia, e appicciassi cornice indurata argento, grossa e piccerella, e legname pigiate, acero, noce, palissandro, mogano, parano fanastella e fanastella aperta in coppo mondo. Ma trovo quando solo si fa rossa, prima che se ne scena rete e preta, durante l'anno e l'albero, e sempizza per mesi e fronna. Poi si fa guardare. Sì, no, mi può trovare scurata notte rinda la cucina, per arrangiare qualcosa. Una puntella di formaggio, una insalata, che è lo poco cade sul ponto stomaco, e te cucca. Prima la luce dell'alba, poi, mi può trovare a tavolina, capendo mi sedete e l'occhio in cielo, pensando a quella che t'ha giocondata e che non ha già scritto. E cava trova. Se non è stato buono, che se sono perduto questi pensieri distratti e stanchi, d'essere pensata, che corrono per l'aria insieme a me. E si guarda per l'aria, può succedere, che si stanno in nuvola, ma trova. O vento straccia in nuvola, e come vena vena, e può trovare gli occhi che ti guardano, sotto una fronte larga larga e lunga, e dove fosse scavata. E può trovare.
2: Bad breath, sad night. One stroll in a root beer, a compact with a cracked mirror. The bottle of evening in Paris perfume was this sad tune. He told it away by the magazines. Take care of business, it seems. Bring a raincoat, bring a suitcase. Bring your dark eyes and where those red shoes.

0: the ski room. It's Christmas Eve in a sad cafe. When the moon gets its way, there's a little blue jay by the newsstand. Red shoes, wearing red shoes. So mad, mad at night by the drugstore.
1: Cerca la carne sulle ossa fra non molto spolpate e bevi alle due munte rupi il dolce midollo e la feccia, prima che le mammelle delle dame siano vizze e le membra brandelli. Non profanare, figlio, i sudari, ma quando vedrai le dame fredda pietra, appendi una rosa d'ariete sugli stracci. Ribellati alle leggi della luna e al parlamento del cielo, al governo del mare perverso, a tirannia del giorno e della notte, a dittatura di sole. Ribellati all'osso e alla carne, a parola di sangue, ad astuzia di pelle e al verme che nessuno può ammazzare. La sete è spenta, la fame placata, e lungo il cuore ho uno spacco. La faccia è smunta allo specchio, le labbra smorte dai baci, ed è smagrito il mio petto. Una ragazza allegra mi prese per uomo, la stesi giù e le narrai il peccato, le misi accanto una rosa d'ariete. Il verme che nessuno può ammazzare e l'uomo che nessuna corda impicca si ribellano al sogno di mio padre, che da un ostello di rossi porci ulula il sozzo demonio alle spalle. Non posso come un pazzo assassinare stagione e sole, grazia e ragazza, nel mio dolce risveglio soffocare. La nera notte amministri la luna, il cielo detti pure le sue leggi, il mare parli con voce regale. Non nemici ma un unico compagno sono il buio e la luce. Guerra al ragno e allo scricciolo, guerra al destino umano e distruzione al sole, prima che la morte ti prenda. Ah, sconfessalo!

ho abbracciato l'alba d'estate. Nulla si muoveva ancora nel fronte dei palazzi. L'acqua era morta. Gli spazi d'ombra non abbandonavano la strada del bosco. Ho camminato, ridestando gli aliti vivi e tiepidi, e le gemme guardarono, e le ali si levarono senza rumore. La prima impresa fu, nel sentiero già ricolmo di freschi e lividi splendori, un fiore che mi disse il suo nome. Risi alla cascata bionda che si scarmigliò attraverso gli abeti. Sulla cima argentata riconobbi la dea. Allora sollevai uno ad uno i suoi veli, nel viale agitando le braccia, nella pianura dove lo denunciate al gallo, e nella grande città fuggiva fra i campanili e le cupole, e correndo come un mendicante sulle banchine di marmo, io la cacciavo. In cima alla strada, presso un bosco di lauro, l'ho circondata coi suoi veli ammucchiati, e ho sentito un poco il suo corpo immenso. L'alba e il bambino caddero in fondo al bosco. A risveglio era già mezzogiorno.

Il sole dei vecchi è un sole stanco, trema come una stella e non fa vedere, ma solca le acque d'argento dei notturni favori. E tu, che hai le mani piene d'amore per i vecchi, sappi che sono fanciulli, attenti al loro pudore.

0: Un 2 3 prova, un programma realizzato da un gruppo di amici, aspiranti speakers, che fanno parte di un progetto musicale e radiofonico la cui arte si sposa con la diversità. E per noi la diversità diventa un gioco di specchi, di echi, un incrociare le braccia, un soffiare di note. Insomma, per noi la disabilità e l'invalidità diventano specialmente abilità e validità.
1: Questo format è finanziato con il contributo di Fondazione Carifano.
2: E Bicchi, dove sei?
3: Frate, io sono qua, sono pronto.
2: Annalisa?
4: Io sono pronta, sto arrivando.

0: madre prova un progetto educativo radiofonico dove parla le canzoni e suonano gli argomenti.
1: E attenzione, traghetti, traghetti poveretti, questa volta gli argomenti si mettono in costume, perché il nuovo programma si chiama 1, 2, 3, prova, noce di cocco.
0: Come sarebbe, Voice? Come noce di cocco? Il nostro programma si chiama 1, 2, 3, prova costume. Perché, a differenza del nostro programma grande, quello che ogni volta cambiava argomento, questo prosegue sempre con lo stesso argomento, cioè il mare.
2: Signorina.
0: E con un tuffo, sai dove vado? Adesso vado a presentarvi i nostri amici aspiranti speakers. A cominciare da chi? Ma a cominciare da colui che la musica la mette. Senza di lui questo programma non ci sarebbe. L'insuperabile Ugo da Fano.
3: Ciao amici, ciao a tutti. Ciao, ciao.
0: E poi proseguo con il nostro Manu da Iesi.
4: Un saluto a tutti voi, cari amici ascoltatori e colleghi. Buon ascolto.
0: Grazie, caro. E poi me ne vado dal nostro Manu. Dal nostro Voice Agabici, ando sta?
1: Ciao a tutti, auguro a tutti un buon ascolto, ciao ciao.
0: E poi, ma sapete dove andiamo? Dalla nostra numero uno, dalla nostra gemma preziosa che va a capire dove è andata a finire quella là. Adesso la cerchiamo,
2: Signorina.
0: Gemma!
5: Ciao Flutti. Niente, oggi sono qua, sono in città. Tant'è vero che sto facendo la pennichella nella pausa pranzo dal mio lavoro. E sto pensando che per trovare un rifugio nella frenesia della città e sopravvivere alla routine del quotidiano quando gli amici sono partiti e si rimane da soli nel caos urbano, in fondo basta attivare la fantasia e immergersi nei fiumi dell'Amazzonia, là dove serpeggiano strade, vedere palme, là dove ci sono semafori, spiagge roventi, là dove si sta sciogliendo l'asfalto, e distese marine, là dove non c'è che una semplice fontana. E voi, cari radiologi e cari radioascoltatori, che ne pensate di questi miei pensieri di città?
0: Adesso intanto vado a salutare due nostri affezionati speaker. Il nostro Bass, che se n'è tornato a Fano.
6: Tac.
0: E il nostro DJ, che è sempre laggiù alla linguetta. Oh, me li vado a recuperare per ultimi. Non perché me li sono dimenticati o perché il sole mi è andato alla testa. No, no.
7: Ehi, ehi, ehi, ehi. Già, è proprio così. Siamo tornati in città, come diceva anche la carissima Gemma, la città, eccola qua. E il bus è tornato in città. Ma DJ, ci sei tu? Ci fai un saluto?
8: Ladies and gentlemen, I'm your DJ.
7: Questo è un po' moschetto, fallo un po' più carico, un po' più tropicale. Adesso basta che sono troppi dopo. E ciao anche da me, che sono il Bass di nuovo. E questo pezzo che avete sentito in apertura, come si chiama, caro DJ?
4: Tropicana. Tropicana.
7: Esatto, Tropicana. E chi la canta questa Tropicana? Chi è? Chi la canta? Che gruppo?
4: Luca.
7: Ah, la canto io? Tropicana, Tropicana, Tropicana. Ma no, ma non sono io, su. Chi la canta? Esatto, insieme a chi? Non so la storia. E?
2: Anna Lida.
7: Esatto, grande DJ, Tropicana, è un singolo del 2022, appunto nato dalla collaborazione tra Annalisa e i Bundabash, ed è il primo estratto dal loro sesto album in studio. E pensate, questo brano è stato scritto da Takagi Ketra, che scrivono qua e là diversi tormentoni estivi, e segna la prima collaborazione tra la cantante Annalisa e la band pugliese. E viene mischiato un sacco di generi musicali, tra cui quelli anni 70-80, la musica salentina, la taranta, e è venuto fuori un bel mix, da come sentite, che ci fa ballare tutta l'estate, ci ha fatto ballare anche le scorse estati. Allora DJ, che dici? Lanciamo il pezzo? Vogliamo lanciarlo proprio verso la Fleet? Che cosa dici DJ?
2: Grande pezzo!
0: Ugo, sei pronto a proseguire con questo pezzo? Che dopo vi devo dire una chicchina dopo alla fine. Andiamo!
6: State ascoltando
9: 1, 2, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3.
6: Un progetto educativo radiofonico per aspiranti speakers.

0: A proposito degli anni 80 a cui ti riferivi, sai cosa voglio aggiungere? Che questo pezzo mi ha fatto ricordare un tormentone proprio del 1983 con lo stesso titolo, Tropicana. Cantata dal gruppo italiano composto in una calda notte milanese, quando gli autori, per evadere dalla soffocante afa estiva, grazie al ritmo orecchiabile di Calypso che evoca atmosfere caraibiche, ci trasportano su un'isola tropicale.
1: Mamma mia, oggi. E niente, adesso passo la. Passo il microfono, la parola al nostro Manu D'Aiesi, che dovrebbe presentarci il secondo pezzo. O sbaglio, vero Manu?
2: Grazie, Frutt.
1: Ah, prego.
2: Grazie. E sempre nel 1983 un altro gruppo musicale pubblicava un altro tormentone estivo che abbiamo già messo all'interno del nostro programma di 1, 2, 3 Prova Costume in una delle puntate precedenti. Vamos alla playa. Avete capito di certo che sto parlando.

0: io invece ci andremo ad ascoltare con il singolo uscito nel 1987, Oasi in città, quarto estratto dall'album in studio dell'anno precedente, Bambini Forever. Frutte, lancia il pezzo.
1: Io che ci sto a fa qua? Ugo! Vai avanti qui, Righiera, vai, andiamo! Ci facciamo una cantatina!
2: State ascoltando un progetto educativo radiofonico per aspiranti speakers.
3: Ciao

0: di passare al prossimo brano presentato dal sottoscritto, vi informo che questa canzone vince il premio 1, 2, 3, prova ad ascoltarmi, perché io conoscevo Righiera, ma questa canzone non la conoscevo assolutamente. Rimanendo nel 1987, chiudiamo questo programma con un altro gruppo musicale italiano, ossia i Ricchi e Poveri con la canzone Cocco Bello Africa, estratta come seconda inedita dall'album Pubblicità. E voi pensate che questo album io lo conobbi con il mio amico Stefano, con cui abbiamo fatto l'asilo e le elementari.
1: Che pensa, gli aneddoti. E adesso ci andiamo ad ascoltare un po' di musica di questo gruppo, Pensando al Cocco. Buono il cocco, ragazzi, appena tirato giù dalla palma, quante le bombe.

0: Ve lo dice una che l'ha mangiato quando è andata in Nigeria. Vi ricordate quando vi raccontavo della Nigeria? Beh, mi sono mangiato anche il cocco appena tirato giù dalla palla. Mamma che roba buona! Vai Ugo! Non mi serve il cocco, mi serve la canzone, dat na mossa!
1: State ascoltando
2: 1, 2, 3, 3, 3, 3, 3, 3.
1: Un progetto educativo radiofonico per aspiranti speakers.

0: siamo arrivati pericolosamente alla fine.
1: Eh sì, siamo arrivati alla fine e ringraziamo i nostri amici ascoltatori. Chissà se si sono mangiati un pezzo di cocco.
2: Cocco fresco!
1: Ascoltandoci dalla spiaggia, sentite quanto c'è sempre quella là. Cocco bello!
3: Signorina!
1: Ma vi assicuro che è più buono il cocco appena tirato giù dalla palma. Comunque, vado a salutare il nostro insuperabile Ugo da Fano.
4: Ciao Miki, ciao, ciao a tutti.
1: E poi vado a salutare il nostro Voice.
0: Ragazzi e ragazzi, vi devo proprio salutare perché sto partendo per stabilire il nuovo record di Guinness dei primati per fare tutto il giro dell'Africa con la mia motorella in 80 giorni.
1: E poi adesso andiamo a salutare i nostri due là, il nostro Bass che è tornato a Fano e il nostro DJ dalla linguetta A.
5: Che belle canzoni in questa puntata, si è parlato oltre che di mare anche di città, questa città che torna fuori. A proposito, io mi sono spostato e la canzone lì c'è la città e città di qua, città di là. E DJ, prima di salutare, tu in che città sei adesso? Perché non ho capito, Linguetta che città è?
6: Ladies and gentlemen, I'm your DJ.
7: Ciao.
5: Ciao, la città.
1: Ciao, grazie.
5: Sei a O?
7: Odino.
5: Bella Osimo. Ci fai un saluto da Osimo? Un saluto da DJ? Ciao a tutti, sono DJ Antonio da Osimo.
7: Ciao, Nettetto, ciao Nettetto, ciao Nettetto, ciao Nettetto, ciao Antonio.
5: Eccolo, eccolo. Ciao a tutti, ciao anche da me, ciao.
1: E adesso, sapete che le persone più importanti si lasciano per ultime.
8: Volevo ricordarti quello che dicevi prima tu, no? Questo, lo strillone della spiaggia, che anche a me è venuto in mente quando abbiamo ascoltato questa canzone, no? Che è andata in sottofondo.
3: Signorina.
8: E sai perché? Perché è un personaggio tipico della spiaggia, l'ambulante abbronzatissimo che a piedi nudi e col cappello di paglia gira tutte le spiagge gridando: cocco bello, cocco bianco, cocco fresco, qui c'è il cocco nel mio cesto, dai compratelo, è pazzesco!
2: Cocco fresco!
1: Ah sì sì, ma io vi ridico che è più buono quello appena ha tirato giù dalla palma. Comunque, e adesso vado a salutare il nostro Manu, che non vorrei che si montasse la testa perché l'ho salutato come le persone più importanti, però mi hanno dato queste indicazioni.
3: Tac.
1: E vediamo, vero Manu?
9: Basta una noce di cocco ed è subito estate. Ecco, questo vi saluto tutti. Ciao!
1: Allora vi saluto anch'io e vi aspettiamo alla prossima volta. -3, -2,

0: Una nuova
1: costume.
2: Avete ascoltato 1-2-3 Prova, un programma realizzato da un gruppo di amici aspiranti speakers che fanno parte di un progetto musicale radiofonico la cui arte si sposa con la diversità. E per noi la diversità diventa un canzoniere di argomenti, un sussidiario di emozioni, ricordi e pensieri in musica. Insomma, per tutto questo ci vogliono abilità diverse e validità speciali. A risentirci alla prossima puntata.
0: 1-2-3 Prova.
1: Costume.
3: Questo format è finanziato con il contributo di Fondazione Carifano.

0: Questo luglio il cuore del soul batte nel borgo. Monbaroccio Soul Village, due giorni di musica, 30 e 31 luglio. Sul palco due leggende, Leon Bill il 30 e Tornado Davis il 31, affiancate dalle band locali Red and the Bluesers e Soul Fix. Musica diffusa per le vie, concerti, atmosfere uniche nel centro storico. Vivi il festival che trasforma il borgo in musica. Monbaroccio Soul Village, prenota la tua serata. Radio Talpa è media partner dell'evento.
1: What's this music about? I don't wanna hear like, oh fuck all this beautifully played and all this to this blast. No, fuck it. Bring back the fucking danger in the music.
2: Well, you know you. And you know me. We're brothers. You want the best. I don't care what you got. You want the best.
3: Radio Talpa, only the best.

Questo luglio il cuore del soul batte nel borgo. Monbaroccio Soul Village, 2 giorni di musica, 30 e 31 luglio. Sul palco due leggende, Leon Billy il 30 e Tornetta Davis il 31, affiancate dalle band locali Red and the Bluesers e Soul Fix. Musica diffusa per le vie, concerti, atmosfere uniche nel centro storico. Vivi il festival che trasforma il borgo in musica. Monbaroccio, Soul Village, prenota la tua serata. Radio Talpa è media partner dell'evento.

0: Radio Talpa e la sua musica. In studio Renzo Chicco Bartolini.
1: Amici Radio Talpa, ciao a tutti, un grosso abbraccio. Questo è Millennium Bug.

0: Rock Wave, l'onda del rock. Rock Mail Vocals. Mike and Chris on the Filter Show. Rock Wave, tutte le novità del panorama internazionale con Alberto Prisco.
1: Amiche e amici di Rock Wave, un abbraccio fortissimo da Alberto Prisco. Stiamo per partire con una nuova puntata di Rock Wave, trasmissione che si occupa normalmente di novità discografiche, anche se ogni tanto facciamo delle puntate a tema, delle puntate speciali dove andiamo a recuperare cose del passato. Ma quella di oggi è piena di nuove produzioni discografiche, anche di band molto importanti, artisti che scopriremo man mano nel corso della trasmissione. Per esempio l'inizio è con una delle mie band preferite in assoluto, arrivano dalla Scozia, questo è il nuovo singolo di una formazione che si chiama Belle and Sebastian.

0: Resta in contatto con Rock Wave. Scrivi una mail a rockwave60@gmail.com.
1: La voce inconfondibile del leader di questa band, Stuart Murdoch, formazione nata a Glasgow nel 1996. Questa era It Only Takes One Lion, ci vuole solo un leone. È in pratica un vero e proprio inno per la Scozia, scritto proprio per i mondiali. Di questo 2026, infatti, si parla di Messico, di Canada, di Stati Uniti. Scozia che viene tifata sempre negli spalti dal grande Rod Stewart, che in passato ha scritto proprio l'inno per la sua patria, per la sua nazionale. Continuiamo con i Jungle, che è un duo formato nel 2013, arrivano da Londra, sono amici dall'infanzia, ci presentano The Wave, che è il nuovo singolo. Jungle.

Bravissimi Jungle, che fondano soul con funky e queste atmosfere un po' cinematografiche. Un brano che conferma un po' la capacità di questa formazione di creare queste sonorità danzabili e molto molto piacevoli. Hanno all'attivo 4 album e recentemente sono stati visti anche live qui in Italia. Andiamo negli States, dove troviamo Jack Antonoff. Nato nel 1984, faceva parte dei Fun, arriva dal New Jersey e la sua nuova formazione si chiama Bleachers.

Erano i Bleachers, formazione di Jack Antonoff, che ha prodotto quasi tutte le canzoni di questo nuovo album dal titolo Everyone for 10 Minutes, uscito a maggio di questo 2026. Si continua con una cantautrice alt pop, ci fa ascoltare un brano che si intitola Magic. Lei è Marcy.

0: Rock Wave, l'onda del rock con Alberto Prisco.
1: EP molto interessante questo di Marcy, e uno dei brani che hanno introdotto questo nuovo lavoro si intitolava Magic, uscito ovviamente anche su singolo. Torniamo negli States con una formazione indie rock attiva da tanti anni, del 1997. Si chiamano Dead Cat for Cutie. Il loro nuovo album è Kings in the Night, Stone Over Water è il titolo di questa canzone. Formazione guidata da Ben Gibbard, classe 1976. Dead Cat for Cutie, nuovo singolo per loro. We'll be right back.

Dead Cat for Cutie con Stone Over Water dal loro nuovo album. Abbiamo iniziato in maniera molto pop, molto gradevole, questa puntata di Rock Wave che scorre via molto molto velocemente e molto piacevolmente. E a proposito di questa formazione americana, ricordo che fino al 2014 c'era un co-leader che si chiamava Chris Walla, e infatti ad oggi ha pubblicato vari album decisamente interessanti come quelli della band, però devo dire. Lemon Twigs invece è la formazione dei fratelli Daddario, molto presenti qui a Rock Wave. Dal loro nuovo album Look For Your Mind ci presentano You're Still My Girl.

0: Rock Wave, l'onda del rock.
1: Lemon Twigs con You're Still My Girl dal loro nuovo album. Duo nato a Long Island, New York, i fratelli Brian e Michael Daddario, come sempre nelle loro canzoni riprendono le loro radici tra gli anni 60 e 70, richiami a band come Big Star, Electric Light Orchestra, i Kinks, gli Zombies. Ricordo che anche il padre, che probabilmente li ha instradati in queste sonorità musicali, ha pubblicato lo scorso anno un album molto interessante che abbiamo fatto ascoltare qui a Rock Wave, con la partecipazione ovviamente dei due figli. Loro invece per conto loro hanno pubblicato 5 album, e la novità di questo nuovo lavoro è che c'è una band che suona anche in studio, perché loro normalmente fanno tutto da soli, e poi dal vivo ci sono i musicisti che li accompagnano nei vari live, nelle varie situazioni, però questi musicisti in questo nuovo lavoro hanno collaborato con loro per la stesura del nuovo album. Continuiamo con un progetto a distanza che coinvolge vari continenti del globo, si chiamano Kind Deals, il pezzo si intitola Young and Dumb.

Kind Ears. Abbiamo parlato di Belen Sebastian, questa band sicuramente si ispira alla storica formazione scozzese Kind Ears, progetto nato in Australia nel 2023, però come dicevo prima un progetto a distanza molto aperto che annovera artisti che arrivano dall'Australia stessa ma anche dal Regno Unito, dagli States, da Hong Kong, dalla Svizzera e molti molti altri. Il pezzo si intitola Young and Dumb, ovvero Giovani e Spensierati, un brano malinconico che racconta gli anni giovani tra viaggi in auto e sogni infiniti e una certa sensazione di libertà assoluta. Arriva ora il Soul di Jalen Gonda, questo è il suo nuovo singolo, si intitola Hang It On The Shelf, qui a Rock Wave.

La canzone sicuramente è inconfondibile, Enjoy the Silence, successo dei Depeche Mode, brano che è stato pubblicato dalla band britannica nel 1990 come secondo estratto dal loro settimo album che si intitola Violator. L'abbiamo ascoltato in questa versione un po' intima, crepuscolare e un po' bossa nova dei Nouvelle Vague. Formazione francese, proprio specializzata nel riprendere pezzi classici degli anni 80, principalmente della New Wave in particolare, farli propri e ripresentarli con la loro sensibilità. In questo caso alla voce c'era Larry Love e Sky, che è la frontwoman dei Morcheeba. Veramente una versione intrigante. Continuiamo con un'altra cover, un brano del 1970. Faceva parte dell'album dei Grateful Dead American Beauty, si intitola Ripple, e la riascoltiamo nella versione dei Dandy Warhols.

Un bel omaggio alla West Coast, agli anni 70, ad una band fondamentale americana come quella dei Grateful Dead, del grande e compianto Jerry Garcia, che ha regalato grandi emozioni su disco ma soprattutto dal vivo. Erano i Dandy Warhols con Ripple, ricordo ancora, brano del 1970 della grande formazione americana, brano contenuto nel loro album di cover dal titolo Pin Ups, che omaggia 17 artisti che hanno in qualche modo influenzato questa band famosa per il brano Bohemian Like You, pubblicato nel 2000. Dai Dandy Warhols ai Kingfisher, che è un trio che arriva dall'Irlanda.

0: Rock Wave, l'onda del rock con Alberto Prisco.
1: Trio che si è formato a Limerick in Irlanda nei primi anni 2020, formazione che ha pubblicato vari album, uno anche dal vivo, Kingfisher con il loro nuovo singolo The Sun We Never Settled, con questa produzione che sicuramente esalta le tre voci dei componenti della band che si amalgamano perfettamente anche in questo loro nuovo brano. Continuiamo con una cantautrice giovane, si chiama Hayley Davis, il suo nuovo singolo si intitola Golden Age. Lei arriva dalla California, da un paesino vicino a San Francisco.

0: Rock Wave.
1: Rock Wave. Rock Wave.
2: Ellie Davis con Golden Age. Cresciuta in un piccolo paese agricolo a un'ora da San Francisco, lei ha sviluppato la sua voce ascoltando la madre che cantava le canzoni di una radio country. A 19 anni ha lasciato la scuola per inseguire i suoi sogni, esibendosi in vari bar, lavorando in ristoranti e registrando ovunque potesse, per costruire poi il suo stile musicale nella scena di Los Angeles. Questo è il nuovo singolo che fa parte del suo nuovo album, che sicuramente occuperà anche le prossime puntate. Veramente brava, molto brava. Placebo invece sono tornati in questo 2026 per far riascoltare alcune loro canzoni di 30 anni fa. Questa si intitola Nancy Boy. Placebo.

Una versione più cruda e diretta del brano Nancy Boy, contenuto nell'album d'esordio dei Placebo, si intitolava semplicemente come il nome della band, e loro per festeggiare i 30 anni di carriera, ma soprattutto i 30 anni di quest'album, l'hanno risuonato in una versione aggiornata a questo 2026. Infatti l'album si intitola Placebo Recreated, uscito da pochi giorni. Ricordo, formazione guidata da Brian Molko, artista statunitense con nazionalità lussemburghese, anche se ovviamente noi pensiamo ai Placebo come band inglese, e poi Stefan Olsdal, lui invece è svedese, sono i due componenti rimasti della formazione originale. Torniamo in Scozia con gli Arab Thread e il loro nuovo singolo dal titolo You You You.

Un'anticipazione del nuovo album che uscirà però a settembre. Per quanto riguarda il duo scozzese degli Arab Strad, You era il titolo di questa canzone. Sono nati nel 1995 ed hanno pubblicato vari album. Dicevo, una voce molto profonda, qualcuno l'ha definita addirittura confessionale, con una produzione musicale molto molto piacevole. Dagli States invece arriva un trio post-punk importantissimo, tra le formazioni più influenti degli anni 90. Anche per loro è previsto un album a breve. Arrivano da New York, sono guidati da Paul Banks. Il pezzo si intitola See Out Loud. A Rockwave tornano gli Interpol.

0: Rock Wave.
1: Qualcuno di voi ha riconosciuto il nuovo singolo dei Rolling Stones, In the Stars? Questa è la versione remix che volevo farvi ascoltare, anche un po' per curiosità, perché è una versione esclusiva realizzata in collaborazione con la FIFA, proprio per i mondiali di calcio di questo 2026. Infatti il brano farà parte della compilation dedicata ai mondiali. Pensate che la collaborazione con il calcio prevede anche una linea di merchandising che unirà l'universo dei Rolling Stones a quello della FIFA. Il nuovo album si intitola Foreign Tonkies, uscirà fra pochissimo e il pezzo sarà incluso in una versione limitata che include 3 vinili. Qui a Rock Wave abbiamo ancora voglia di ballare perché arriva una formazione napoletana. Il loro ultimo tour è andato tutto sold out. Il pezzo si chiama On and On. La voce è quella di Tom Hirsch. Loro sono i Nugenea.

0: Rock Wave. Rock Wave. L'onda del rock.
1: Duo napoletano formato da Massimo Di Lena e Lucio Aquino sono nati nel 2014 e tornano dopo il successo di Mar Mediterraneo con la loro musica che unisce Londra e Napoli. Infatti la voce che avete sentito è quella di Tom Misch, che è un cantautore e produttore londinese classe 1995. Grande groove, molto funky nella musica di questo duo partenopeo che ti invita assolutamente a ballare. Una formazione molto affermata con tanti live anche in questa estate 2026. Continuiamo con la musica che arriva dall'Italia, sonorità profondamente diverse, si chiamano Angel Names, arrivano da Brescia e ci fanno ascoltare Socket in Starlight.

Una volta si chiamavano Kick, Chiara Amalia Bernardini e Nicola Mora, attivi da un bel po' di tempo, ma ora si chiamano Angel Names. Socket in Starlight fa parte del loro album che porta il nome di questo duo, album pubblicato per la Dischi Sotterranei. Dagli Angel Names ad un personaggio che ha fatto la storia in assoluto della musica rock, ma non solo rock. Prima abbiamo parlato dei Rolling Stones, ora dobbiamo parlare di Paul McCartney e del suo ultimo album, che include anche questo pezzo dal titolo Come Inside.

Lui è un classe 1942, ma nel corso degli anni ha saputo rinnovarsi. Pezzo molto attuale questo di Paul McCartney, Come Inside, dal suo ultimo album, dicevo capace di rinnovarsi, ma nelle sue canzoni ci sono echi di Wings, armonie dei Beatles e ovviamente il suo stile musicale inconfondibile. Night Shift Superstar invece è il nuovo singolo dei Muse.

0: Se sei appassionato di chitarra, basso, batteria, non perderti Rock Wave.
1: Erano i Muse con Night Shift Superstar, ma io vado velocemente al pezzo che segue. Si chiamano Afghan Wings.

Puntata molto variegata quella di oggi. Abbiamo ascoltato veramente di tutto in questa trasmissione: il soul, il funky, la bossa nova, la dance, i cantautori, la musica irlandese, la musica partenopea, e spero che sia stata di vostro gradimento. Ma c'è ancora una canzone, dopo quella di African Wings, la band di Greg Dulli, dal titolo Jungle Roo. Dicevo, una canzone che è molto lunga e che concluderà l'episodio di quest'oggi. Lui è Peter Gabriel, il pezzo si intitola Heard Lesson, per questo artista inglese che continua in questo progetto di pubblicare un brano ogni luna piena in due mix distinti, dando un seguito al progetto che l'aveva caratterizzato nell'album precedente. E con questo è tutto, io vi mando un abbraccio fortissimo, vi ringrazio come sempre della vostra attenzione e ci risentiamo molto presto sulle frequenze di Rock Wave. Ciao!

Rock Wave. L'onda del rock termina qui. Per restare in contatto con noi, scrivi una mail a rockwave60@gmail.com.

0: ascolta Radio Talpa e lasciati sorprendere dal palinsesto. Radio Talpa, la colonna sonora che non ti aspettavi.
1: Paolo Casisa presenta Il rock raccontato da un musicista.
2: Cari amici di Radio Talpa, la storia musicale che vi narro oggi è relativa alla grande amicizia di due artisti che si incontrarono a Manchester sui banchi della scuola elementare tra la fine degli anni 40 e inizio 50. Col passare del tempo si appassionarono alla musica ed uno diventò ottimo cantante, mentre l'altro rivelò una fantastica attitudine alla scrittura di belle canzoni, componendo sia con l'ausilio di chitarra che di pianoforte. Verso la fine degli anni 50 crearono un duo musicale di genere skiffle e in seguito si aggregarono ad alcuni gruppi beat di Manchester come Freddy and the Dreamers e i Delta. Nel 62 finalmente formarono una loro band di cui stasera ricorderemo le gesta. I due amici sono Alan Clark e Graham Nash, creatori del gruppo denominato The Hollies.

Ebbene sì, cari amici, The Hollies hanno rappresentato una sorta di laboratorio in cui l'enorme talento compositivo di Graham Nash si è allenato per diversi anni prima di intraprendere una straordinaria carriera con David Crosby, Stephen Stills e Neil Young, coi quali ha inciso capolavori immortali. Nash, infatti, risultò il compositore di quasi tutti i brani degli Hollies, cimentandosi con quella particolare miscela che combinava il beat col pop rock, a volte impreziositi da influenze provenienti dalla musica sinfonica e dai raga indiani.

Da giovanissimi Alan Clark e Graham Nash avevano una sorta di adorazione per quel mito del rock and roll chiamato Buddy Holly. In suo onore chiamarono il loro gruppo The Hollies. La sua influenza è tutta in questo brano del 1966 intitolato Sweet Little Sixteen.

con i primi tre album pubblicati tutti nel 1964, The Hollies si rivelarono uno dei gruppi della British Invasion di maggior successo. Alternavano loro versioni di celebri brani rock and roll di Chuck Berry, Little Richard e Ray Charles a loro composizioni. La formazione era completata dal chitarrista e cantante Tony Hicks, dal bassista Tony Haydock e dal batterista Bobby Elliott. Nel 67 il sound si fece più ricercato con l'album Evolution, dal quale ascoltiamo Stop Right There.

0: Stai ascoltando il rock raccontato da un musicista. In studio Paolo Casisi.
1: Incredibilmente The Hollies nel 67 parteciparono al Festival di Sanremo in coppia con Mino Reitano e fa un certo effetto la voce di Alan Clark che canta Non prego per me, cosa non si faceva all'epoca per allargare i propri orizzonti.

un album davvero bello uscì nel 1967 intitolato Butterfly, nel quale si riconosce bene la mano compositiva di Graham Nash, un vero mago nello scrivere armonie semplici e bellissime come la title track e Wish You Wish, che ora ascoltiamo in sequenza.

Poi per i due amici giunse inevitabile il momento della separazione. Nel 1968 Graham Nash lasciò The Hollies perché non gli piaceva più la linea musicale sempre uguale a se stessa che portavano avanti. Si sentì pronto per emigrare negli Stati Uniti e intraprendere una incredibile carriera sia come solista che facente parte dei formidabili Crosby, Stills, Nash and Young. Alan Taylor cambiò qualche elemento della formazione e nel 1970 The Hollies pubblicarono l'album Confession of the Mind, in cui solari canzoni erano impreziosite da belle armonie vocali come

Concludo questo ricordo degli Hollies con Magic Woman Touch, brano tratto da Romany, primo album che il gruppo incise nel 1970 senza il cantante Alan Taylor, che se ne andò per intraprendere anch'egli una carriera solista. Anche in questo i due amici percorsero la medesima strada. Buona serata da Paolo Casisa.

Avete ascoltato il rock raccontato da un musicista. Buon proseguimento di ascolto con i programmi di Radio Tappe.

Nel 1967 i Monkees incisero un brano a firma Jerry Goffin e Carole King, Pleasant Valley Sunday. Ebbe un grande successo, conquistando le vette discografiche in molti paesi. La canzone è tratta dal loro quarto lavoro, Pisces, Aquarius, Capricorn e Jones Ltd. Ora la Steve Miller Band.

Si siede sul cofano di un'auto e sotto un tetto di stelle comincia a suonare questi tre famosissimi accordi. D'incanto inizia a cantare. Some people call me the space cowboy, some call me the gangster of love, but I am a joker. Steve Miller Band, The Joker. E continuiamo con Tony Orlando.

Tony Orlando and the Down, trio musicale statunitense. La loro attività inizia nei primi anni 70 per concludersi nel 2005 pubblicando 15 album. Diversi hit nella loro carriera, ma quella certamente più conosciuta è questa Tie a Yellow Ribbon, brano uscito nel 1973. Ora i Golden Earring.

uno storico gruppo olandese, attivo dagli anni 60 fino al 2001. Una band tra le più longeve della storia del rock, con 47 album pubblicati, di cui 27 in studio. I Golden Earring pubblicarono nel 1973 l'album Moontown, un disco che comprendeva il loro più grande successo discografico, Radar Love, e continuiamo con la Electric Light Orchestra.

Electric Light Orchestra venne anglosassone nata dalle ceneri dei The Move nel 1969. Il brano Daybreaker uscì nel 1974 e apre la seconda facciata del vinile On the Third Day, ed ora i 10 Years After.

Ten Years After del compianto chitarrista Alvin Lee, che ci ha lasciato nel 2013. Il brano I Love to Change the World viene pubblicato nel 1971. Ora è la volta degli Zombies.

una hit del 1968 per gli Zombies, Time of the Season, terzo singolo estratto dal loro secondo album in studio. Diverse le cover di questa canzone, dai Guess Who, quelli di American Woman, agli America, da Haley Reinhardt alla Dave Matthews Band.

0: Questa è radiotalpa.it.
1: Road Radio, spazio sonoro tra le molteplici strade del rock, diretta dallo studio 2 di Radio Talpa, ai microfoni Enrico Simoncelli. Ai scintillanti anni 80, New Wave Music, migliori selezioni di musica New Wave, ai microfoni Enrico Simoncelli.

Il terzo lavoro di Blondie prende il titolo di Parallel Lines, pubblicato nel 78 dal gruppo statunitense capitanato da Debbie Harry, il brano Heart of Glass.

dal gruppo di Hugh Cornwell, Stranglers, Welcome By, brano pubblicato nel 1977, classico di Burt Bacharach e rielaborato dal gruppo.

Still Life in Mobile Homes dal gruppo britannico dei Japan, capitanati da David Sylvian. Il brano è un estratto dal loro disco Teen Drum dell'83.

da uno dei migliori album del 1982, New Gold Dream 81, 82, 83, 84, quinto lavoro in studio per gli scozzesi Simple Mind, era Promising a Miracle.

Secondo disco in studio per gli Ultravox, uscito nell'ottobre del 77. Uno dei brani principali di questo long playing è Hiroshima Mon Amour.

0: Japan Burning Bridge dal loro quarto disco Gentleman Take Polaroid, uscito nel 1980, album pubblicato per la casa discografica Virgin e prodotto da John Panther.
1: Quando il tramonto accende i vicoli, il borgo si trasforma in musica. Arriva Monbaroccio Soul Village, 2 giorni di festival, il 30 e 31 luglio, nel suggestivo centro storico di Monbaroccio. Sul palco, 2 protagonisti internazionali del soul, Leon Bill, il 30, e Tornetta Davis, il 31, con le band locali Red and the Bluesers e Soul Fix a scaldare le serate. Ma il festival è anche musica diffusa. Nel tardo pomeriggio, esibizioni itineranti tra piazze, botteghe e angoli segreti per vivere il borgo a ritmo di soul. Vivi l'esperienza, scopri Monbaroccio in musica, biglietti e programma sul sito del festival. Radio Talpa è media partner dell'evento.
2: C'è un cinema che si può solo guardare e ce n'è un altro che si ascolta con l'anima, col cuore, a occhi chiusi. Lasciatevi guidare in un viaggio fatto di colonne sonore ed emozioni. Io sono Elena e vi aspetto tutti i martedì alle 19:30 su Radio Talpa.
1: Cari amiche, cari amici, io sono Maurizio, benvenuti, una buona giornata a tutti quanti voi che in questo momento siete all'ascolto. Come al solito, sono qui, davanti a un microfono, in radio, e quest'oggi voglio invitarvi a qualche minuto di suoni che attraversano oceani e memorie, perché arriva Cady Finlayson, un violino che è radice e viaggio insieme, capace di trasformare un reel in una conversazione e un'aria lenta in una confessione. Lei è Cady Finlayson e questo è il suo album Celtic

Caddy Finlayson ha suonato dalla Carnegie Hall ai festival di paese, portando la musica irlandese in 38 stati e naturalmente nella stessa Irlanda, pur essendo lei americana. La sua formazione classica e il suo amore per la tradizione si intrecciano con i ritmi del mondo e il folk americano.

E allora ascoltiamo insieme il fraseggio. Ogni ornamentazione è una parola, ogni arco una frase che racconta case, partenze e ritorni. E allora lasciatevi guidare da queste melodie che sanno di terra bagnata, di strade percorse a piedi nudi. E anche questo brano che andremo ad ascoltare vi farà muovere il cuore e forse anche i piedi.

Caddy dice: la prima volta che ho sentito musica irlandese è stata una di quelle connessioni davvero potenti. Dovevo suonarla. E così ha studiato violino irlandese con il violinista di New York e di Sligo, Brian Conway, e poi si è recata a Limerick, in Irlanda, vincitrice della President's Award Scholarship. Alla Blas International Summer School ha imparato da alcuni dei più grandi violinisti irlandesi e ha studiato storia, cultura, danza e lingua irlandese.

Il suo percorso comprende un Master of Music presso il Mann College of Music di New York e suona il violino fin dall'infanzia a Seattle. Caddy ha realizzato fino a questo momento 4 album e la sua musica è trasmessa su più di 300 stazioni radio. I DJ che la propongono dai loro network hanno descritto la sua musica come intelligente e soprattutto piena d'anima.

Caddy si esibisce in duo, come anche in questo album, con il chitarrista Vita Tangá e con gruppi come Band of Rogues e i Police Pipes and Drums of Bergen County. Il suo programma televisivo Fiddle Around Town va in onda sul canale Brooklyn Free Speech in tutta New York City. E allora l'avete sentita e soprattutto avete sentito il suo violino che arriva in onda come una scintilla. Il suo violino celtico è al tempo stesso radice e viaggio, capace di accendere una stanza e di raccontare storie che attraversano oceani. Ascoltarla così come abbiamo fatto oggi significa lasciarsi guidare da un fraseggio vivace, da un lirismo che sa di tradizione e da un tocco globale che trasforma ogni reel in un piccolo racconto. Una puntata, quella di oggi, che abbiamo voluto dedicare a chi ama la musica, che parla al cuore e al passo.

0: E allora, se stasera qualcosa vi ha toccato, cercate i suoi dischi o venite a sentirla dal vivo, che naturalmente sarebbe la cosa migliore, anche se molto spesso non è semplice. Comunque, lei è un artista che porta la musica irlandese un po' ovunque, dove spesso, soprattutto, non arriva. E allora, grazie a tutti quanti voi che siete stati qui con me. E avete ascoltato il suo magico violino, quello di Kady Finlayson, e abbiamo insieme attraversato questo ponte sonoro. La musica continua a tessere legami e noi torneremo presto con altre storie da ascoltare insieme, come è caratteristica del sottoscritto, come è caratteristica di Radio Talpa.
1: Me.

0: Torna il Porretta Soul Festival dal 23 al 26 luglio a Porretta Terme. Il festival più divertente, più colorato, più creativo. Il meglio del Memphis Sound con gli artisti che hanno fatto la storia della musica soul. E poi street food, cibi di strada da tutto il mondo, mercatini di artigianato toscano e tanta musica dalle 11 del mattino a notte fonda. Porretta Soul Festival dal 23 al 26 luglio a Porretta Terme. Info e programma su www.porrettasoulfestival.it.
1: Cari amiche, cari amici, una buona giornata a tutti voi. Io sono Maurizio, benvenuti e come al solito mi trovo davanti al mio caro amico microfono. Oggi per parlarvi di una band, la Band of Rocks, che nel 2012 uscì con il loro album d'esordio. Erano tre amici nell'ambito della musica bluegrass and country, tre grandi artisti, e vogliamo farlo perché vogliamo ricordare in qualche modo Ronnie Bowman, recentemente scomparso in un incidente motociclistico. Perché certe collaborazioni hanno una magia tutta loro. Band of Rocks nasce nel 2012 dall'incontro di tre talenti che dagli anni 90 ad oggi hanno contribuito a definire il suono del bluegrass moderno. In questo speciale vogliamo esplorare il percorso di Ronnie Bowman, Don Risby e Kenny Smith, le loro radici, le loro influenze e la musica nuova che hanno creato insieme. E con profonda tristezza, questa vuole essere anche l'occasione per ricordare Ronnie Bowman, la sua voce, le sue canzoni e il suo lavoro come autore e produttore che hanno lasciato un segno indelebile. E allora questo speciale è anche un tributo alla sua arte. Ascoltiamo, celebriamo e custodiamo la sua memoria.

Dicevo che certe cose hanno davvero una magia tutta loro. La collaborazione musicale tra Ronnie Bowman, Don Risby e Kenny Smith è una di queste. Questi tre uomini hanno fatto musica insieme fin dagli anni 90 come membri dei Lonesome River Band. Il loro lavoro lì è stato acclamato dalla critica e ha coinciso con l'apice della popolarità del gruppo. Nel 2001, poi, ciascuno di loro intraprese il proprio percorso musicale personale che li ha portati a nuove vette e influenze.

Cominciamo da Ronnie Bowman, che da tempo ho considerato uno dei migliori cantanti e autori della musica bluegrass, con una serie di premi come vocalista maschile dell'anno, canzone dell'anno, album dell'anno e ancora tante altre, e numerose nomination e riconoscimenti. Il suo curriculum è, per dirla in modo moderato, straordinario. Ha scritto brani arrivati al numero uno per artisti country e ha guidato per anni la sua band Comity. Oltre a ciò, si esibiva regolarmente con The Likely Culprits a Nashville e girava in tour con Ian Womack, così come il suo vecchio partner vocale Dan Timiski. Considerato un produttore musicale di grande valore, lo si trovava spesso dietro la console in studio al timone di varie sessioni di registrazione. Questo era il suo curriculum, un grande artista che purtroppo ci è venuto a mancare pochi giorni or sono.

Don Rigsby è diventato invece il primo direttore a tempo pieno del Kentucky Center for Traditional Music nel 2001. È rimasto in quella posizione per 8 anni e durante quel periodo ha formato la sua band di Midnight Call e ha suonato in tour negli Stati Uniti e all'estero. Come membro fondatore del supergruppo Longview, ha sempre mantenuto un forte amore per il bluegrass old school al centro della sua coscienza musicale. Rigsby è anche un acclamato produttore musicale, musicista di session e insegnante. È un ricercato vocalist di session e ha fornito voci di armonia in progetti come Bluegrass Album di Alan Jackson insieme a Ronnie Bowman, Three Chords and Truths di James King e Old School di Peter Rowan, per citare alcuni esempi recenti.

Kenny Smith, il terzo personaggio di questa band, ha formato un gruppo con sua moglie Amanda Smith e ha subito ottenuto successo. Il duo ha conquistato vari premi già nel loro primo anno di attività. Da allora hanno intrapreso un notevole percorso di amore e musica che li ha portati in tutto il mondo. Smith è considerato un vero e proprio stilista originale della chitarra. Kenny Smith ha vinto 2 volte l'International Bluegrass Music Association Guitar Player of the Year ed è stato nominato 2 volte. Combina elementi di molti dei suoi maestri musicali, ma è completamente unico. Viene chiamato per la sua esperienza in studio e come insegnante di chitarra e ha vari materiali didattici che mettono in mostra il suo stile unico e la padronanza dello strumento. Insegna regolarmente in decine di campus. Il suo progetto recente, The Return, è stato un seguito del suo classico progetto solista Studebaker e continua a esibirsi con Amanda Smith come duo in concerti e festival in tutta l'America.

E allora, si arriva velocemente al 2010. Dopo una performance di reunion dei Lonesome River Band, questi signori hanno iniziato a esplorare la possibilità di fare di nuovo musica insieme. Anche loro hanno realizzato il significato del loro lavoro passato, ma avevano voglia di creare nuova musica insieme. Da questo desiderio e dalla loro lunga amicizia e reciproca ammirazione è nato Band of Rocks, Bowman, Risby e Smith. Sono entusiasti di quello che hanno realizzato e lo si vede già da questo loro album Desordi. È un album di debutto che presenta brani scritti da autori come Mark Colley, Chris Stapleton, Harley Allen e naturalmente lo stesso Ronnie Bowman. Il primo singolo, Coal Mining Man, è una collaborazione di scrittura tra Bowman e Mark Colley. Include anche un cameo dell'iconico Dr. Ralph Stanley. E Risby dice: conosco Ralph da quando ero bambino ed è un amico di una vita. Sono entusiasta di averlo qui con noi e come sempre ha fatto centro. Nessun altro suona come lui. Ascoltiamo.

questo progetto offre qualcosa per tutti, dall'appassionato più accanito di bluegrass ai fan della musica country, agli ascoltatori di Heady Old Contemporary e a tutte le persone che amano la musica che arriva direttamente al cuore. E anche noi oggi lo abbiamo fatto e vi abbiamo proposto questo album che risale al 2012, ma era un modo per ricordare Ronnie Bowman. Ciao a tutti, da Maurizio Benvenuti.

quest'estate la radio scende in spiaggia. Dal 23 giugno, ogni martedì dalle 16 alle 18, Almanacco APS e Radio Talpa vi portano X Generation, un viaggio in diretta tra i suoni che hanno fatto la storia degli anni 80 e 90. Tutto da ballare, tutto da cantare. Vieni a trovarci all'Alta Marea Beach Village di Cattolica. X Generation, ogni martedì in spiaggia, solo su Radio Talpa.

0: My name is Thornetta Davis, and I am Detroit's Queen of the Blues.
1: Studio 1 di Radio Talpa, io sono Maurizio, benvenuti, un sincero abbraccio a tutti quanti voi che in questo momento siete all'ascolto, ovunque voi siate, ma per un attimo chiudete gli occhi e immaginate di non essere nel posto dove vi trovate in questo momento, ma in realtà immaginate di essere nella piazza di uno dei borghi più belli della nostra regione, la piazza di Monbaroccio, che si accende per voi di una luce diversa, non quella delle luci di scena, ma quella che nasce quando una voce entra nella pelle della gente. Thornetta Davis arriva da Detroit con il passo di chi porta una storia intera sulle spalle, la Motor City che ha forgiato il rhythm and blues moderno, e quando aprirà la bocca per cantare, ogni parola sembrerà avere il peso e la grazia di un testamento. Non sarà una semplice serata di musica, sarà un incontro con una voce che ha attraversato decenni di club, studi e festival, che ha raccolto applausi e cicatrici e che ora restituirà tutto in forma di canto. Il 31 luglio, tra le pietre e i vicoli del borgo marchigiano, Thornetta non verrà ad esibirsi, verrà a raccontare, a scuotere, a far battere il cuore del pubblico al ritmo di un rhythm and blues che sa essere feroce e consolatorio insieme. E allora ascoltatela quando lei sussurrerà, ascoltatela quando urlerà, ascoltatela quando trasformerà una frase in una preghiera laica. Ogni istante sarà un frammento di Detroit che prende vita sotto il cielo delle Marche. Lei è Thornetta Davis.

E allora, cari amiche e cari amici, siamo entrati già nel sound di questa grandissima artista che sarà in quelle di Monbaroccio per il Monbaroccio Soul Village il 31 di luglio. Un'artista nata e cresciuta nella scena musicale di Detroit, Tornetta Davis, ha costruito la sua reputazione passo dopo passo, corista, vocalist di supporto, interprete solista. La sua carriera è costellata di riconoscimenti, nomination e premi che ne hanno consacrato lo status nella comunità blues, rhythm and blues. Esperienze internazionali come tournée, festival e collaborazioni con artisti di primo piano l'hanno portata a misurarsi con platee diverse, mantenendo sempre intatta la sua autenticità.

La voce di Thornetta Davis è un'arma a doppio taglio, calda e ruvida, capace di dolcezza gospel e di fendenti soul. Il suo fraseggio nasce dall'incontro tra la tradizione del gospel, la sensualità del soul e la concretezza urbana del blues di Detroit. Privilegia l'onestà emotiva, non cerca l'effetto, cerca la verità del momento e questo la rende imprevedibile e potente.

Il suo set mescola brani originali e riletture di classici rhythm and blues e blues con arrangiamenti che oscillano tra il groove serrato e momenti più intimi. Tra i temi ricorrenti nelle sue canzoni troviamo resilienza, dignità, amore che resiste, la vita nelle strade delle città, testi che parlano di persone reali e di emozioni non edulcorate. Quando compone, Tornetta mette al centro la storia personale e collettiva, trasformando l'esperienza in melodie che restano impresse.

0: Sul palco, Tornetta Davis è una forza magnetica, dialoga con la band, provoca il pubblico, lo invita a rispondere. Le sue performance sono fatte di momenti di grande intensità e di pause, cariche di significato. La Z Blues Band, formazione europea tra le più solide nel panorama blues contemporaneo, sarà capace di sostenere la sua voce con groove compatti, arrangiamenti fedeli alla tradizione e aperture per l'improvvisazione. Insieme promettono un grande concerto calibrato dove ogni fiato, ogni colpo di batteria e ogni frase di chitarra sono al servizio della voce.
1: Do that again.

E allora, cari amiche e cari amici, che siete rimasti sino a questo momento con il sottoscritto all'ascolto, beh, segnatevi questa serata come un appuntamento da non perdere. Il 31 di luglio, Tornetta Davis con la Zed Blues Band a Monbaroccio. E non andateci per sentire della musica, andateci per essere testimoni di una lezione di vita cantata, per lasciarvi scuotere da una voce che sa trasformare il dolore in bellezza e la rabbia in groove. Portate quella sera con voi la voglia di partecipare, battete le mani, rispondete ai richiami e lasciate che la voce vi prenda per mano. Nei giorni che precederanno questo evento, noi continueremo a parlare di questa grande artista per prepararvi a quella magica notte che sarà il 31 di luglio. Radio Talpa vi accompagnerà sino al momento in cui le luci si abbasseranno e Tornetta con la sua voce accenderà la piazza. Preparatevi dunque ad una serata che profuma di Detroit e suona di verità. Il blues arriva a Monbaroccio e con lui una regina, Tornetta Davis.

0: La giornalista e attivista per i diritti umani delle popolazioni indigene, Raffaella Milandri, presenta Nativi Americani, ieri e oggi. Dove e come vivono, quanti sono, la storia e le tradizioni e tanto altro ancora. Cari amiche e cari amici, io sono Maurizio, benvenuti. Vi sto parlando qui dagli studi di Radio Talpa in quel di Cattolica e come ogni venerdì abbiamo il piacere di avere ospite Raffaella Milandri. È sempre un piacere, ma oggi lo è ancora di più perché ci sono storie che non smettono mai di pulsare anche quando il tempo sembra averle sepolte sotto strati di polvere e silenzi. Beh, oggi a Nativi Americani, ieri e oggi, quella polvere con Raffaella Milandri la solleveremo con rispetto perché il 25 e il 26 giugno ricorrono i 150 anni della battaglia del Little Bighorn, uno dei momenti più iconici, discussi e simbolici della storia delle grandi pianure. E per raccontare tutto questo abbiamo una voce che quei sentieri li conosce, che li ha percorsi con passione, studio e rispetto. Raffaella Milandri, attivista, antropologa, viaggiatrice dell'anima e delle terre native. Con lei entreremo nel cuore di quei giorni lontani tra profezie, strategie, incomprensioni culturali e destini incrociati. E allora non ci resta che lasciare il microfono proprio a lei, a Raffaella Milandri. Ciao Raffaella, ben arrivata.
1: Care ascoltatrici e cari ascoltatori di Radio Talpa, benvenuti a una nuova puntata di Nativi Americani, ieri e oggi. Little Bighorn, 150 anni dopo, la battaglia, la memoria e le voci da ascoltare. Il 25 e 26 giugno di quest'anno, infatti, cadono i 150 anni, il 150esimo anniversario della famosissima battaglia di Little Bighorn. Quindi oggi vi porto in un luogo che molti credono di conoscere perché Hollywood, i libri scolastici e una certa mitologia americana hanno lavorato parecchio per farcelo vedere da una sola parte. Una collina, un reparto di cavalleria, un ufficiale famoso, George Armstrong Custer, e quella formula diventata leggenda, Custer's Last Stand, l'ultima resistenza di Custer. Peccato che, per capire davvero Little Bighorn, forse bisognerebbe scendere da quella collina e guardare verso il fiume. Little Bighorn è una battaglia, certo, è una data precisa, 25 e 26 giugno 1876. Ma è anche un luogo della memoria, una ferita ancora aperta e soprattutto un punto da cui possiamo imparare a cambiare prospettiva. Per troppo tempo è stata raccontata partendo dalla fine di Custer. Oggi proviamo invece a partire da prima, dai trattati, dalle Black Hills, dai popoli delle pianure, dalle famiglie accampate lungo il fiume, da Lakota, Cheyenne e Arapaho. Perché la storia non è mai soltanto ciò che è accaduto, è anche il modo in cui scegliamo di ricordarlo e raccontarlo. Apriamo con un brano direttamente legato a questa memoria, Little Bighorn Battle Song, The Porcupine Singers, dall'album Traditional Lakota Songs. Non è una musica di atmosfera generica, ma un canto che richiama proprio la battaglia del Little Bighorn.

Quando si parla di Little Bighorn bisogna fare un passo indietro. Non siamo davanti a un episodio isolato, ma dentro una lunga storia di espansione coloniale, promesse firmate e poi tradite, territori nativi ridotti, controllati, trasformati in riserve. Nel 1868, con il Trattato di Fort Laramie, il governo degli Stati Uniti riconobbe le Black Hills come parte della grande riserva Sioux. Quelle colline per i Lakota non erano una semplice porzione di territorio, erano e restano un luogo sacro, un luogo della creazione, della preghiera, della memoria. Poi arrivò l'oro. Nel 1874 fu proprio Custer che guidò una spedizione nelle Black Hills e trovò l'oro. Quando arrivò la notizia dell'oro si diffuse, i cercatori bianchi iniziarono a penetrare in un territorio che, secondo il trattato, era riservato ai Sioux. A quel punto la promessa scritta diventò un ostacolo per l'espansione. Nella storia coloniale succede spesso così: i trattati sono sacri finché sotto la terra non si trova qualcosa che interessa davvero ai governi. Ma per i popoli nativi la terra non era soltanto ricchezza, anzi, era vita, relazione, identità, responsabilità verso gli antenati e verso i figli. Quando noi diciamo terra, spesso pensiamo alla proprietà. Quando molte culture native parlano della terra, invece, parlano di qualcosa a cui si appartiene e che non ci appartiene. Per questo la questione delle Black Hills non può essere ridotta a una disputa economica. Tocca il sacro, la sovranità, il diritto di un popolo a non vedere il proprio mondo trasformato in merce. Nel 1876 la tensione era altissima. Alcuni gruppi Lakota e Cheyenne non intendevano rientrare nelle riserve secondo gli ordini imposti dalle autorità statunitensi. Nella propaganda dell'epoca sarebbero stati definiti ostili. Ostili era una parola molto comoda, evitava di dire popoli a cui abbiamo promesso una terra, evitava di dire famiglie che non volevano essere chiuse nelle riserve, evitava di dire trattati che non abbiamo rispettato. Il grande accampamento lungo il Little Bighorn River, ricordato anche come Greasy Grass in molte memorie native, non era un esercito nel senso europeo del termine, era un villaggio vivo. C'erano guerrieri, certo, ma anche donne, bambini, anziani, tende, cavalli, fuochi, racconti, timori e speranze. E questo cambia tutto. Se vediamo solo il campo militare, perdiamo il cuore umano della storia. Se vediamo anche il villaggio, capiamo che non si stava difendendo una gloria astratta, ma la possibilità stessa di continuare a vivere come popolo. Il 25 giugno 1876, il settimo cavalleria degli Stati Uniti, guidato dal tenente colonnello George Armstrong Custer, arrivò nei pressi di quell'accampamento. Custer era già noto per l'audacia mostrata durante la guerra civile e per una certa capacità di costruire la propria immagine. Diciamo pure che sapeva farsi notare. Ma a Little Bighorn la realtà era molto più complessa di quanto poi avrebbe raccontato il mito. L'esercito statunitense non si trovò davanti un piccolo gruppo disorganizzato, ma una grande concentrazione di Lakota, Cheyenne del Nord e Arapaho. Le stime moderne parlano di un villaggio di circa 8.000 persone e 1.500-1.800 guerrieri. Inoltre, al fianco dell'esercito vi erano scout Crow e Arikara. È un dettaglio importante perché la storia nativa non è mai stato il film semplice che spesso ci hanno raccontato. Indiani da una parte, bianchi dall'altra, tutti uguali, tutti prevedibili. No, le nazioni native avevano alleanze, rivalità, memorie, territori, interessi diversi. Non erano un unico popolo indistinto, chiamato con molta pigrizia gli indiani. A Little Bighorn, però, un fatto resta chiaro. Lakota, Cheyenne e Arapaho stavano resistendo a una pressione militare e politica che minacciava direttamente il loro modo di vivere. Custer divise le proprie forze. Il combattimento fu rapido e drammatico. Alla fine, Custer e gli uomini

0: e politiche di assimilazione. Fu una grande vittoria, sì, ma dentro una storia tragicamente più lunga. Forse proprio per questo è rimasta così importante, perché per un momento, lungo quel fiume, la storia sembrò non obbedire al destino che l'America coloniale aveva scritto per i popoli nativi. A questo punto ascoltiamo Lakota Sioux Little Bighorn Victory Song di Edgar Red Cloud dall'album American Warriors.
1: I am Edgar Red Cloud, the great grandson of the great Chief Red Cloud. I would like to sing a victory song. This song was sang right after the Little Bighorn fight of General Custer and the Sioux people. There were many Indians in the encampment there when Custer approached, and that's where he ended his life. Trying to conquer the Sioux tribe.

ছোট হে রে হো।

Dopo Little Bighorn cominciò un'altra battaglia, quella della memoria. I fatti storici non finiscono quando finisce il combattimento, continuano nel modo in cui vengono raccontati, spiegati, tramandati. E Little Bighorn per decenni è stata raccontata soprattutto come la tragedia di Custer. L'immagine dell'ufficiale circondato, dell'uomo che combatte fino all'ultimo, del comandante caduto con i suoi soldati, entrò nell'immaginario americano.

Libri, giornali, quadri, film, scuola, cultura popolare, tutto contribuì a costruire un racconto potentissimo. Bisogna riconoscerlo, come operazione narrativa fu formidabile. Trasformare un attacco militare finito malissimo in una leggenda eroica non era semplice. Ma l'America, quando deve costruire un mito, raramente manca di mezzi. Anche Elizabeth Libbie Custer, vedova di George Armstrong Custer, ebbe un ruolo importante nel custodire e diffondere l'immagine eroica del marito. Per molti anni difese la sua memoria e contribuì a trasformarlo in una figura quasi leggendaria. Questo non significa negare il dolore delle famiglie dei soldati morti. Ogni morte in guerra è reale, ogni lutto è reale. Il problema nasce quando un lutto diventa mito nazionale e copre tutti gli altri lutti. Quando la morte di Custer viene raccontata molto più della vita dei popoli che stavano difendendo la propria terra. Per molto tempo, nei racconti popolari, Lakota, Cheyenne e Arapaho sono stati descritti più come scenario che come soggetti storici, ostacolo, minaccia, gli indiani contro cui si misura il destino dell'eroe bianco. Oggi sappiamo che questo sguardo non basta, anzi, deforma. A Little Bighorn c'erano nomi, volti, storie, c'era Toro Seduto, guida spirituale e politica a un Papa Lakota, la cui visione ebbe un ruolo importante nel clima spirituale e comunitario precedente alla battaglia. C'era Cavallo Pazzo, figura centrale della resistenza Oglala Lakota. C'erano Gold, Two Moons, Wooden Leg, Lame White Man e molti altri. C'erano uomini con responsabilità militari e spirituali, donne che proteggevano bambini e famiglie, anziani che portavano memoria, giovani che vedevano arrivare l'esercito e capivano che il loro mondo era sotto attacco. Questa è la restituzione necessaria, riportare i popoli nativi al centro della loro storia. Non per sostituire un mito con un altro, ma per raccontare ciò che troppo spesso è stato lasciato fuori. Oggi il Little Bighorn Battlefield National Monument in Montana, anzi nella riserva Crow, non è più soltanto il luogo della memoria militare di Custer, è anche uno spazio in cui si cerca di ricordare la resistenza, il sacrificio e la presenza dei popoli nativi. Questo cambio di sguardo non cancella gli errori del passato, non ripara tutto, ma apre una porta. Perché la memoria pubblica non è mai neutrale. I nomi dei luoghi, i monumenti, le guide, i musei, le immagini, tutto decide chi viene ricordato e come. Per molto tempo la memoria americana ha saputo piangere Custer molto più di quanto abbia saputo ascoltare i popoli nativi. Little Bighorn ci insegna proprio questo: non basta sapere che cosa è accaduto. Bisogna chiedersi chi lo racconta, da quale punto di vista, con quali parole e con quali silenzi. Una storia senza i popoli nativi non è una storia completa dell'America, è una storia amputata. C'è poi un ultimo punto molto attuale, la questione delle Black Hills non è chiusa. Nel 1980, nel caso United States versus Sioux Nation of Indians, la Corte Suprema degli Stati Uniti riconobbe il diritto a un risarcimento per la sottrazione delle Black Hills. Ma per molte comunità Lakota il denaro non è mai stato considerato una vera soluzione. Quindi, quando si parla di un luogo sacro, il prezzo non basta. Ci sono ferite che non si misurano in dollari, luoghi che non si comprano retroattivamente, promesse infrante che restano aperte finché non viene riconosciuto il senso profondo della violazione. E allora, 150 anni dopo, Little Bighorn non ci parla solo di Custer, ci parla di memoria, terra, trattati, sovranità e del modo in cui un popolo sopravvive anche quando la sua storia viene raccontata da altri. La domanda più importante forse non è soltanto chi vinse a Little Bighorn, ma chi ha avuto il diritto di raccontare Little Bighorn. Non si tratta di fare il processo a Custer un secolo e mezzo dopo, sarebbe troppo facile.
Si tratta di capire perché sia stato messo su un piedistallo e perché così tante altre voci siano rimaste ai piedi della collina. Chiudiamo con una voce diretta. Paul Plum, membro della Nazione Oglala Lakota, canta Little Bighorn Song e ne spiega il significato. È una chiusura sobria e forte perché lascia l'ultima parola non al mito di Custer, ma a una memoria nativa ancora viva.

0: Cari ascoltatrici e cari ascoltatori, questa era la nuova puntata di Nativi Americani ieri e oggi su Radio Talpa, condotta da me, Raffaella Milandri. Oggi abbiamo attraversato Little Bighorn non come leggenda western, ma come luogo della memoria. Abbiamo provato a spostare lo sguardo dalla collina di Custer giù al fiume, al villaggio, alle famiglie, ai popoli nativi che difendevano la propria terra e il proprio futuro. Il 26 giugno a San Benedetto del Tronto tornerò su questo tema anche in una conferenza dedicata proprio a Little Bighorn 150 anni dopo. Troverete poi magari sui social, il poster, insomma, vi daremo qualche informazione. Ma il senso di questa conferenza resta lo stesso: non celebrare una battaglia e non alimentare un mito, bensì restituire complessità, dignità e voce, perché i popoli nativi non appartengono soltanto al passato, sono popoli vivi con memorie, diritti e storie che chiedono di essere ascoltate. Un saluto a tutte e a tutti, ci ritroviamo alla prossima puntata.
1: E così, mentre le parole di Raffaella si posano come piume d'aquila sulle nostre orecchie, ci accorgiamo che Little Bighorn non è un capitolo chiuso, ma un cerchio che continua a vibrare. Un cerchio fatto di memoria, di identità, di popoli che non hanno mai smesso di difendere la propria dignità anche quando il vento soffiava contro. Bene, oggi con Raffaella Milandri abbiamo camminato tra praterie immense, abbiamo ascoltato il battito dei tamburi, abbiamo sentito il respiro dei cavalli e il sussurro degli antenati. Abbiamo capito che la storia non è mai solo passato, è un ponte che ci chiede di attraversarlo con rispetto. E a loro, ai Lakota, ai Cheyenne, agli Arapaho, va il nostro pensiero, a noi il compito di non dimenticare che questo anniversario sia dunque un invito a guardare più a fondo, a riconoscere le ferite, a onorare le culture che hanno insegnato al mondo il valore della terra, del coraggio, della comunità. Da Radio Talpa, dove le storie non si consumano ma si custodiscono, vi lasciamo con un saluto che sa di prateria al tramonto e con la speranza, magari, di avere proprio qui nei nostri studi Raffaella Milandri per una conferenza per parlare ancora una volta di Little Bighorn e naturalmente non solo, ma di tante altre cose che riguardano i nativi americani. Da Maurizio, benvenuti. Un sincero abbraccio a tutti quanti voi. Avete ascoltato Nativi Americani ieri e oggi. Ha condotto in studio Raffaella Milandri, giornalista, fotografa, scrittrice e attivista per i diritti umani delle popolazioni indigene.

quest'estate la radio scende in spiaggia. Dal 23 giugno, ogni martedì dalle 16 alle 18, Almanacco PS e Radio Talpa vi portano X Generation, un viaggio in diretta tra i suoni che hanno fatto la storia degli anni 80 e 90. Tutto da ballare, tutto da cantare. Vieni a trovarci all'Alta Marea Beach Village di Cattolica. X Generation, ogni martedì in spiaggia, solo su Radio Talpa.

darti al diavolo con i miei problemi inutili, che sono qui nell'anticamera della mente, fanno ostacolo al mio quieto sopravvivere. Dammi il tempo per decidere se conviene aver le braccia tue, la tua faccia contro il petto mio, e da solo camminare io, fare

corse, in automobile, per sentieri impraticabili, le risate incontenibili e i silenzi interminabili mi rendevano più libero, come quando

0: Ho comprato anche la moto e adesso noi tra poco andremo al mare. Mare Mare di Luca Carboni parte questa puntata delle BFF dedicata al 1992. Le BFF sono Henry Enril, che non è una BFF ma è il nostro regista, però per la prima volta lo presentiamo per primo.
1: Ciao. Bravi.
0: Lucy Lucille.
2: Ciao, ciao a tutti.
0: Eva Evil, ciao a tutti. E siamo le amiche storiche, amiche dal 76, quindi eravamo... 76.
2: Ah, sì,
0: esatto. Non dire la data di nascita, amiche del 76. E in ogni puntata radiofonica vi presentiamo le canzoni di quell'anno, di un anno, e siamo arrivati al 1992. Nel 1992 Luca Carboni cantava questa meravigliosa canzone con sottotitolo Bologna Riccione, quindi pensate un po'. Il testo è stato scritto proprio da Carboni, che ha curato la musica insieme a Mauro Malavasi. Con questo brano l'interprete si presentò al Festival Bar del 92 uscendone vincitore assoluto. A settembre Carboni eseguì la canzone Avuta la voce e si aggiudicò il premio come miglior artista maschile. Nel 2013 ha reinciso il brano in duetto insieme a Cesare Cremonini, inserendolo nell'album Fisico e Politico. Nel 2020 è stato incluso tra i 45 brani più belli della musica italiana all'interno dell'evento radiofonico I Love My Radio. Quindi con Mare Mare è partita proprio in maremoto questa nostra puntata, che sì, prosegue con una scelta musicale della nostra Lucy.
2: Sì, un po' più dolce, un po' più tranquilla. Why di Annie Lennox.
0: Wow.
2: Sì, e poi questa la dedico a Maurizio, il mio amico di Roma. Ciao Mauri.
3: Ciao.
2: È una profonda e dolorosa riflessione sulla fine di una lunga storia d'amore. La canzone tratta il tema con grande realismo, affrontando le fasi tipiche del deterioramento di un rapporto. Nel testo la Lennox dialoga apertamente con se stessa e con il partner, esplorando le proprie fragilità senza vergogna. Si passa dai rimproveri reciprochi e... dai rimproveri reciproci al vano tentativo di recuperare i motivi per cui essere stati insieme. No, non mi viene una parola. Comunque, è stata scritta e composta dalla stessa Annie Lennox, come tutte le altre dei suoi album di esordio del 1992 come solista, dopo il suo fortunato inizio di carriera insieme a Dave Stewart con il duo Eurythmics. Icona e prototipo del miglior sound degli anni 80. A voi, Why di Annie Lennox.

0: E sulla luna ci sono anche gli R.E.M. come la Lucy, Man on the Moon è la canzone che abbiamo appena ascoltato ed è uscita nel 21 novembre del 92 come secondo estratto dall'ottavo album in studio Automatic for the People. La canzone conta numerosi riferimenti al cantante, comico e attore Andy Kaufman. Chi è Andy Kaufman? Gli è stato dedicato anche un film interpretato da Jim Carrey nel 99 e la canzone è stata utilizzata proprio come colonna sonora. Il videoclip, diretto da Peter Kerr, è stato girato nel deserto californiano, mentre Rolling Stones lo cita fra i 100 migliori video musicali della storia. E adesso Lucy, che ti vedo molto distratta, voglio sapere
1: sì,
0: che canzone...
1: volevo cercare una cosa.
0: Volevi cercare una cosa? Invece sì. Non si guarda al telefono mentre
1: no,
0: si
1: No, ma per questa canzone che sto per presentare.
0: Ah, va bene. Va bene.
1: Vado?
0: Vai, siamo nel 92, sei concentrata?
1: Sono concentrata. Alice in Chains, che cantano...
0: Wow.
1: Wood. Wood, come Wood. Si pronuncia? Wood.
0: Legno?
1: No, Wood.
0: Wood.
1: Vedi che ho fatto bene nel 91 a scegliere tutte italiane.
0: Porca siamo mia. Nel 92, quindi ti tocca le americane.
1: È un potente tributo ad Andrew Wood, cantante dei Mother Love Bone, morto per overdose nel 1990. Il brano, che fa parte dell'iconico album Dirt, affronta i temi della tossicodipendenza, del senso di colpa e del dolore, riflettendo la tragica discesa nel tunnel della droga. Quindi i temi principali sono questo, il tributo ad Andrew Wood, la lotta alla dipendenza. Ma il significato del titolo, cosa vuol dire? If I would could you, pongono un interrogativo amaro. Se io fossi stato disposto a cambiare o comprendere, avresti potuto farlo anche tu? Rispondimi mo, avresti potuto farlo anche tu?
0: Sicuramente no, perché comunque sai che non sto a ascoltare. E quindi...
1: quindi a voi Wood degli Alice in Chains.

0: Love is on the way dei Saigon Kicks. Kick, anzi non kicks, perché quando leggi queste parole in genere ci aggiungi una S.
1: Oh, sbaglia anche lei.
0: Ma certo, io sbaglio di continuo. Senti tu, fuori dall'aula. I Saigon Kick sono un gruppo heavy metal formatosi nell'88 a Fort Lauderdale in Florida. La band cominciò a farsi notare durante i tour statunitensi che li vedevano in supporto agli Extreme, infatti come genere un pochino ricordano. Il gruppo entrò nella classifica Billboard con la ballata acustica Love is on the Way, che vinse il disco d'oro. E anche una power ballad estratta come singolo del loro album The Lizard, appunto nel 92, e si tratta del loro maggior successo, che ha raggiunto anche il numero 12 della Billboard Hot 100 negli Stati Uniti. È stato certificato con il disco d'oro per le vendite RIA il 18 marzo nel 93, e una versione demo della canzone è inclusa nell'album Moments from the Fringe, pubblicato nel 98. Diciamo che ha fatto questa canzone meteora e poi sono quasi spariti i Saigon Kick.
1: Tocca a me?
0: Tocca a te.
1: Pezzone No Rain dei Blind Melon.
0: Blind Melon.
1: No, ma il bello è che te l'ho chiesto prima.
0: Blind.
1: Blind, ma volevo dire blind, poi ho detto no, non si dice blind. Si dice
0: blind. Blind vuol dire cieco, è il melone cieco.
1: Ecco, sono proprio una melona cieca.
0: Una melona.
1: Continuiamo, no, ma continuiamo dopo la tossicodipendenza. Questo invece è un inno alla depressione,
0: ecco.
1: E alla ricerca di un contatto umano. Scritta dal bassista Brad Smith, la canzone descrive il senso di isolamento, la noia e la mancanza di motivazioni vissute mentre cercava di sfondare a Los Angeles. Quindi la monotonia della vita, il bisogno di comprensione, quindi allegria portami via. E quindi la depressione, insomma, è il punto cardine di questa canzone. Quindi a voi, No Rain, aspetta che lo dico bene, dei Blind Melon.
0: Brava!

0: È una ballata veramente dolce, To Be With You dei Mr. Big, illustrato anche questo nel loro album del 91, uscita nel 92. La canzone tratta di un uomo che ha messo gli occhi su una donna che è appena uscita da una relazione che le ha spezzato il cuore. Quindi, quando Martin, penso che sia il cantante Martin, era al secondo anno di liceo, strinse un legame particolare con una ragazza chiamata Patricia Reynolds, wow, che era amica della sorella del cantante. Martin si innamorò follemente, ma la ragazza non aveva voglia di impegnarsi in nuove relazioni. Il cantante scrisse il testo per dire a Patricia che avrebbe fatto qualsiasi cosa al fine di essere poco più di un amico che un confidente. Musicalmente la canzone prende ispirazione dal brano Give Peace a Chance di John Lennon. Quindi sì, diciamo che clonata musicalmente parlando, ispirato sia all'amore. Questi cantanti, che comunque sono degli idoli per le ragazzine, soffrono tanto per amore.
1: Tutti soffrono.
0: Sofferenza totale. Anche te c'è l'altra canzone sofferente.
1: Miseria.
0: Siamo nel 92, soffriamo.
1: Ma no, il 92 è un anno proprio di piena sofferenza. Creep dei Radiohead.
0: No, spettacolo. Questa diciamo che è la canzone della puntata.
1: Possiamo anche stare zitti. Possiamo stare zitti. Basta. E invece, questa canzone ruota attorno al senso di inadeguatezza, all'insicurezza e alla totale mancanza di autostima. Boom! Esatto. Te la sparo qua. Il brano descrive la sensazione straziante di sentirsi fuori posto, imperfetti e non all'altezza di una persona amata e idealizzata, considerata irraggiungibile e perfetta. Il termine creep, che significa strisciature, essere spregevole o sfigato, è usato dal frontman Thom Yorke per definire se stesso. Nel ritornello, ammettere di essere a creep e, questa non la so pronunciare, ma neanche weirdo, uno sfigato, un tipo strano, diventa una sorta di liberazione catartica nel proprio dolore. Quindi ragazzi, cantiamo tutti Creep dei Radiohead.

0: E dopo Creep, Killing in the Name dei Rage Against the Machine, una botta veramente heavy metal, loro questo pezzo veramente spacca, Killing in the Name, siamo nel 2 novembre del 92 come primo strato dell'album in studio Rage Against the Machine. Nel 93, pensate, il singolo è stato ristampato in Europa e in Australia con l'aggiunta degli inediti Darkness of Greed e Clear the Rain. Nel 2021 la rivista Rolling Stones ha inserito la traccia alla 207ª posizione nella classifica delle 500 canzoni di tutti i tempi. È la seconda traccia dell'album e nel testo viene affermato che alcuni membri delle forze dell'ordine degli Stati Uniti d'America farebbero parte del Ku Klux Klan, quindi diciamo che è un testo molto forte,
1: sì.
0: Il cui simbolo è la croce che brucia, espresso nella strofa ripetuta "Some of those that work forces are the same that burn crosses". Sì, adesso io non la pronuncio con il ritmo veloce del cantante. E nel 2008 l'assolo del brano eseguito da Tom Morello, anche lui Tom Morello,
1: lui famosissimo, Queens of the
0: Stone Age, esatto, è stato posto al numero 89 della rivista Guitar World. Nel novembre del 2009 fu prima in classifica nel Regno Unito grazie a una campagna online, sconfiggendo il brano vincitore del talent show X Factor, che tipicamente vince ogni anno. Quindi diciamo che questa canzone è ancora attuale, ha anche un messaggio molto politico, molto molto importante, e dà una bella scarica di energia, una bella scossa di energia. Bravi Rage.
1: Pum, pum. E io ti rispondo con Human Touch di Bruce Springsteen, un inno alla speranza e alla necessità di un contatto emotivo e fisico per superare la solitudine. Il brano esplora la vulnerabilità e la ricerca di un legame autentico in un mondo freddo e a volte spietato. Quindi i punti chiavi sono il valore della connessione, il prezzo dell'amore e la vulnerabilità. A differenza dei suoi primi lavori incentrati su fughe epiche o rabbia rock, qui il boss mostra un lato molto più intimo e umano, accettando le proprie debolezze. Quindi a voi, Human Touch di Bruce Springsteen.

0: Friday in Love è l'ultima canzone di questa puntata proposta da me, tra poco ascolteremo anche quella della Lucy. Sappiamo che è un pezzo dei Cure, molto carino, molto divertente, è pubblicato il 15 maggio del 92 come estratto, secondo estratto dall'album Wish. Durante il processo di composizione, Robert Smith si convinse di aver inavvertitamente copiato la progressione di accordi del brano da qualche parte. E questa convinzione gli causò un profondo stato di paranoia, nel quale chiedeva continuamente a tutti se la sua canzone ricordasse loro qualcosa già sentito. Nessuno si pronunciò e Robert si rese conto che la melodia fosse proprio la sua. La linea di basso e la traccia vocale ricordano All the Way dei New Order, in realtà dell'89, anche se a sua volta la struttura di questo brano assomiglia molto a Just Like Heaven 87 degli stessi Cure, quindi l'aveva composta proprio lui. La traccia venne originariamente scritta in un tempo più lento rispetto alla versione finale apparsa sul disco. Adesso io vi do un pochino di orari e vi voglio anche un po' dare una notizia che non a tutti farà piacere, che è quella che vabbè, ricordiamo prima gli orari. Le nostre puntate vanno in onda ogni venerdì alle 19
1: lo
0: su...
1: dico io.
0: Brava, lo
1: su.
0: Dici te?
1: www volevo solo dire il www.radiotalpa.it. Vai avanti.
0: Poi andiamo in onda alle 23 su Radio Icaro 92 MHz, ma anche su Radio Icaro in versione
1: www.icaroplay.it.
0: Bravissima la nostra signora www. E in più la domenica alle 21 sempre su Radio Icaro, ma anche su
1: www.icaroplay.it
0: o la domenica in replica alle 15 su
1: www.radiotalpa.it.
0: esatto, la signora www. Allora, prima di dare quindi i saluti, Luci, vuoi ricordarci qualche cosa
1: degli avvenimenti del 1992? Purtroppo tutti avvenimenti tristi e pesanti. Allora, il 17 febbraio viene arrestato l'ingegnere Mario Chiesa e da qui iniziò Tangentopoli. Te la ricordi Tangentopoli? Il 23 maggio, purtroppo, la strage di Capaci, un attentato di Cosa Nostra uccide il magistrato antimafia Giovanni Falcone, la moglie Francesca Morvillo e gli uomini della scorta. A seguire, il 19 luglio, la strage di Via Meglio, un'autobomba uccide il magistrato Paolo Borsellino e 5 agenti della sua scorta. Insomma, un anno veramente difficile, tosto, sì. Però una cosa allegra. Il 3 dicembre viene inviato il primo SMS della storia da un computer. Il messaggio recitava Merry Christmas.
0: E vai. Allora, vi volevo anche dare questa notizia. Lucy, Harry e io ci prendiamo una piccola vacanza di 2 mesi e con le puntate in primo ascolto ci risentiamo a settembre. Ma non perdete gli orari, perché comunque durante l'estate verranno proposte le nostre trasmissioni, magari in replica, perché se le radio sono così generose e gentili da riproporci. Altrimenti ascoltate qualche altra trasmissione, magari più interessante.
1: Ma non è possibile. Noi siamo le più interessanti, punto.
0: Assolutamente.
1: Non ho capito. Quindi io finisco con l'ultima canzone.
0: Vai.
1: Aspetta, vediamo se la pronuncio bene. Too Fuck. È uno scherzo. Too Funky di George Michael è un inno all'emancipazione e all'individualità. Il testo è una celebrazione della bellezza, della sicurezza in se stessi e della moda, che incoraggia ad abbracciare la propria essenza senza curarsi del giudizio altrui, con un ritmo soul and R&B, fortemente ballabile. I punti chiave quindi sono l'accettazione di sé, il fascino dell'espressione e l'estetica. Il celebre video, diretto dallo stilista Terry Mugler, ha trasformato la canzone in un manifesto di moda, esaltando l'inclusività e lo splendore. A voi, To Funk di George Michael.
0: A settembre!
1: A settembre! Ciao,
2: ciao
1: a tutti!
2: Would you like me to seduce you? Is that what you're trying to tell me?

Con licenza dell'emittente ADMR Rock Web Radio, Radio Talpa manda in onda il programma Art Around Music di Federica Chical Caliandro, il viaggio delle arti intorno alla musica, ogni domenica alle ore 20 con replica il venerdì successivo alla stessa ora. La curatrice del programma ci guiderà alla scoperta di quegli artisti, grafici, pittori, fotografi, fumettisti e cineasti che hanno contribuito a rendere iconica la musica che più ci piace o alla scoperta di quei musicisti che essi stessi si sono dedicati con successo ad altre arti.

0: Bentrovati sul canale ADMR Rock Web Radio. In quest'ultimo appuntamento stagionale di Art Around Music indagheremo le connessioni fra il mondo musicale e il genio creativo di Milo Manara, uno fra i più importanti rinomati fumettisti italiani. Manara nasce nel 1945 a Luson, in provincia di Bolzano. Il piccolo Milo si cimenta sin da adolescente con piccoli lavoretti di grafica, realizzando disegni e pannelli decorativi su commissione. Segue le sue inclinazioni naturali, prima diplomandosi al liceo artistico e poi trasferendosi a Verona per lavorare come assistente dello scultore spagnolo Miguel Ortiz Berrocal e quindi iscriversi alla Facoltà di Architettura di Venezia. I movimenti del 68 portarono Manara a riflettere sul ruolo sociale delle arti. L'avvento della pop art aveva mutato radicalmente lo spazio dell'artista, portandolo verso direzioni impreviste e mettendo a dura prova le fondamenta canoniche dell'arte figurativa. Negli stessi anni si avvicina anche al fumetto, di cui da bambino non era stato granché appassionato. Ciò che ora lo colpisce è la ripetibilità in serie, che si contrappone all'unicità dell'opera d'arte pittorica e che rende il medium molto più simile alla letteratura. Nel corso della sua carriera, Milo Manara ha spesso sconfinato nel mondo della musica, non solo come autore di illustrazioni per le copertine di dischi, ma anche per una lunga serie di esperienze che lo legano alla musica ascoltata, suonata, si è diretta a suonare il sax, illustrata e vissuta. Nel 1982 inizia un lunghissimo rapporto di collaborazione e amicizia fra Manara e David Riondino. Per il cantautore, autore e comico toscano, il fumettista realizzò il manifesto dello spettacolo Meno 18 e di lì a poco la cover del lavoro discografico Tango dei Miracoli. L'album esce nel 1986, quando Manara è già una star internazionale e, come la sua produzione a fumetti, viene reso disponibile solo in edicola.
1: Dai, ballerina. Esci dall'ombra. Anche perché ti amo. Ehi, non ti amo. Questa notte saremo temerari. Dammene ancora. Dammene ancora, non essere avara. La notte è lunga, la strada è scura. Che cosa c'è in fondo all'avventura? Dopo la notte, dopo la paura, dammene ancora.

infatti io ci sono e non ci sono. Dal trentesimo piano del palazzo un filo corre sopra la città. Ti guarderò, mi guarderò guardare, anche se il mio dottore dice che fa male, dammene ancora. Dammene ancora, non essere avaro. La notte è lunga, la strada è scura. Che cosa c'è in fondo all'avventura?

L'amore mi ha colpito, cavalcava le nuvole leggere, e lei ebbe il tremore di una cerva all'apparire.

e fammi perdere la strada, dammene ancora. Dammene ancora, non essere avara, la notte è lunga, la strada è scura, che cosa c'è in fondo all'avventura, dopo la notte, dopo la paura.

Mino Manara aveva visto molto precocemente nel fumetto la possibilità di costruire una propria dimensione professionale, soprattutto per un rapporto con la retribuzione più onesto e aderente alla realtà economica. Si allontana dalla pittura classica e lascia gli studi di università per abbracciare la cultura di massa, muovendo i primi passi nell'editoria a fumetti e debuttando come autore di storie erotiche poliziesche sulla collana Genius. Poco dopo toccherà a Yolandas de Almaviva, serie sexy di grande successo in edicola fra il 1970 e il 1974. Verso la fine degli anni 70 avvia una collaborazione con il Corriere dei Ragazzi, storico settimanale del Corriere della Sera. Insieme a Silverio Pisu, con cui aveva fondato la rivista satirica Telerompo, Manara lavora due opere significative per la sua maturazione: Lo Scimmiotto e Alessio, il borghese rivoluzionario che segna il suo debutto nel fumetto d'autore. Collabora con la casa editrice francese Larousse, creando il suo primo personaggio di successo, HP e Giuseppe Bergman, in cui sceneggia anche la storia. Partecipa anche alla realizzazione della storia d'Italia a fumetti di Enzo Biagi e crea su commissione per Playmen il gioco, storia erotica che ottiene un successo straordinario e inatteso. Da questo momento in poi la carriera di Manara vive decisamente verso la produzione erotica, una rielaborazione epocale del concetto stesso di erotismo che, da cupo e onanista che era nella tradizione fumettistica italiana, diviene allegro, provocante ed esibizionista. Pur non essendo un accanito acquirente e collezionista, Manara ascolta musica in continuazione durante il suo lavoro. Non ha generi preferiti, lasciandosi più sorprendere dalla radio. Nel 1988 realizza la copertina per Real Live, opera prima di Rudy Rotta, chitarrista, cantante ed esponente di primo piano della musica blues italiana. Da questo disco, registrato dal vivo a Verona, vi propongo l'ascolto di Arbon Shuffle, un brano scritto dallo stesso Rotta.

Milo Manara aveva visto molto precocemente nel fumetto la possibilità di costruire una propria dimensione professionale, soprattutto per un rapporto con la retribuzione più onesto e aderente alla realtà economica. Si allontana dalla pittura classica e lascia gli studi universitari per abbracciare la cultura di massa, muovendo i primi passi nell'editoria fumetti e debuttando come autore di storie erotiche poliziesche sulla collana Genius. Poco dopo toccherà a Yolanda di Almaviva, serie sexy di grande successo, in edicola fra il 1970 e il 1974. Verso la fine degli anni 70 avvia una collaborazione con il Corriere dei Ragazzi, storico settimanale del Corriere della Sera. Insieme a Silverio Pisu, con cui aveva fondato la rivista satirica Telerompo, Manara lavora a due opere significative per la sua maturazione: Lo scimmiotto e Alessio, il borghese rivoluzionario, che segnano il suo debutto nel fumetto d'autore. Collabora con la casa editrice francese Larousse, creando il suo primo personaggio di successo, HP e Giuseppe Bergman, in cui sceneggia anche la storia. Partecipa anche alla realizzazione della Storia d'Italia a fumetti di Enzo Biaggi e crea su commissione per Playmen Il Gioco, storia erotica che ottiene un successo straordinario e inatteso. Da questo momento in poi la carriera di Manara vira decisamente verso la produzione erotica, una rielaborazione epocale del concetto stesso di erotismo che, da cupo e onanista che era nella tradizione fumettistica italiana, diviene allegro, provocante ed esibizionista. Pur non essendo un accanito acquirente e collezionista, Manara ascolta musica in continuazione durante il suo lavoro. Non ha generi preferiti, lasciandosi più sorprendersi dalla radio. Nel 1988 realizza la copertina per Real Live, opera prima di Rudy Rotta, chitarrista, cantante ed esponente in primo piano della musica blues italiana. Da questo disco, registrato dal vivo a Verona, vi propongo l'ascolto di Arbon Shuffle, un brano scritto dallo stesso Rotta.

All'inizio degli anni 90, Mino Manara lavora alle tavole a fumetti di Cristoforo Colombo, su testo di Enzo Biaggi. Nello stesso periodo, tra le tante collaborazioni internazionali, illustra Fuoco nelle viscere, un libro di racconti di Pedro Almodóvar. Illustra Fantasex, una serie di racconti a metà fra erotismo e fantascienza, cui fa seguito la trasposizione fumettistica di tre classici della letteratura: Gulliveriana, Kama Sutra e L'asino d'oro. Manara si cimenta anche con storie di carattere sociale, come Ballata in si bemolle, dedicata al tema dell'usura, Rivoluzione, che affronta il tema dell'imbarbarimento generato dalla TV, e Tre ragazze nella rete, ispirato invece al mondo di Internet. Gli anni 90 si chiudono con il ritorno di Giuseppe Bergman, per quella che viene considerata una delle sue storie più belle, Arriveder le stelle, le avventure metropolitana di Giuseppe Bergman. Riflessione sull'arte del nuovo millennio attraverso il ricordo di tre amici scomparsi: Andrea Pazienza, Federico Fellini e Ugo Pratt. Dopo tante pubblicazioni in Europa, Mino Manara sbarca negli Stati Uniti, collaborando con le case editrici DC Comics e Marvel Comics. Per quest'ultima realizzerà la storia X-Men, Ragazza in fuga, e numerose e assai ricercate copertine che vedono protagoniste le più importanti eroine dell'universo Marvel. Dall'inizio degli anni 2000, Manara lavora al progetto Il pittore e la modella, un viaggio nella storia dell'arte pittorica a partire dal rapporto pittore-modella, mentre su testi dell'autore cileno Alejandro Jodorowsky disegna un fumetto sulla turbolenta casata de Borgia, pubblicato in 4 puntate fra il 2004 e il 2010. Dello stesso periodo è l'avvio della collaborazione di Manara con la band scozzese Biffy Clyro, che a partire dal 2003 ha utilizzato diversi disegni del fumettista italiano per una mezza dozzina di copertine di dischi.

Con l'espandersi della comunicazione web, Milo Manara diversifica il proprio lavoro, realizzando storyboard per campagne pubblicitarie e contribuendo a progetti per la rete e la computer grafica, come Gulliveriana, CD-ROM basato su una sua sceneggiatura, e il gioco del Kama Sutra, Adventure Game per PC. Tra le varie collaborazioni come illustratore non si possono dimenticare le collaborazioni con Repubblica Auto, le copertine e i disegni per l'Espresso, Panorama e le illustrazioni per la rivista Chuck. Molto lunga è anche la serie di disegni realizzati su commissione per cartelloni e manifesti di film, per festival del fumetto e spettacoli teatrali. Un caso a parte è rappresentato dalle locandine di inizio anni 2000 per il Teatro San Carlo di Napoli in occasione di diverse produzioni mozartiane. La commistione fra l'arte di Milo Manara e la musica di Mozart raggiunge un epigono nel 2006 in occasione del 250° anniversario della nascita del genio di Salisburgo. Il progetto celebra la trilogia Mozart da Ponte, zenith universalmente riconosciuto nell'opera. Manara, in collaborazione con Rudolf Engelmüller, studioso della vita e delle opere di Mozart, commentano con 9 tavole ed altrettanti testi di approfondimento le 3 celebri opere mozartiane, Don Giovanni, Così fan tutte, Le nozze di Figaro. Sempre risalente al 2006 è la collaborazione di Milo Manara con Lucio Dalla, con cui condivide l'amore per le barche e il mare, la passione per l'arte e il fumetto, oltre che il clarinetto. Manara non ha certamente mai suonato lo strumento con l'estro di Lucio Dalla, ma questo è solo un particolare nell'affinità che lega questi 2 giganti della creatività. La loro frequentazione amichevole ha portato il musicista a doppiare un cartoon su disegni di Manara, oltre che firmarne la colonna sonora, mentre il maestro del fumetto ha realizzato la copertina del triplo album 12.000 lune, raccolta di successi uscita nel 2006.

Manuvolari rinasce come rinasce Ramarro, Battevarzi e Campari, Borzacchini e Fagioli.

0: A metà degli anni 2000, Milo Manara realizza una storia che ha come protagonista Valentino Rossi. Il pilota romagnolo collabora anche alla stesura di 46, fumetto in cui l'erotismo tipico dell'autore è molto soft e la trama rappresenta una sorta di avventura vagamente fantasportiva che giostra intorno all'asso del motociclismo. La colorazione dell'opera è piuttosto insolita per Manara, essendo stati utilizzati in modo massiccio gli effetti del digitale. Nel 2008 Manara sigla un accordo di esclusiva con Comic-Con, salone internazionale del fumetto e dell'animazione, per la cura e la gestione di tutte le mostre collaterali, sia in Italia che all'estero. Dopo il grande interesse tributato dal pubblico alla prima grande mostra allestita nel 2002 a Napoli, sono stati affidati al fumettista trentino i numerosi eventi e mostre del festival, estendendone la partecipazione anche oltre confine, dal Brasile alla Francia, dalla Germania al Belgio, dalla Polonia alla Norvegia, spingendosi fino alla Corea del Sud. L'osmosi fra Milo Manara e la musica ha continuato a trovare punti di grande rilevanza, come nella collaborazione a Viaggi di Ulisse, racconto in musica e parole dell'eroe omerico scritto da Nicola Piovani. L'opera mette in risalto la curiosità, la voglia di affrontare a viso aperto le sfide, rappresentazione dell'uomo pronto ad andare oltre i limiti e i confini. Un lavoro pieno di fascino che unisce alla musica la lettura di testi di Joyce, Omero, Saba, Pindaro e Tasso, e all'intreccio di suoni e voci fanno da sfondo parlante i disegni di Milo Manara. L'opera musicale viene anche licenziata su disco nel 2011 con in copertina la riproduzione del disegno iniziale dell'opera, che mostra il volto e lo sguardo di Pierpaolo Pasolini, un grande Ulisse, libero pensatore che cerca di oltrepassare i perimetri assegnati, mettendo in conto anche il rischio del naufragio. Da quest'opera vi propongo l'ascolto del prologo registrato presso il Teatro Eliseo di Roma.
1: Quindi possiamo cominciare a suonare per voi, cominciando dal prologo.

0: Quando ti metterai in viaggio per Itaca, devi sperare che sia lunga la strada, fertile d'avventure ed esperienze. Non temere ciclopi o le strigoni o la furia di Nettuno, che non li incontrerai nel tuo cammino se il pensiero resta alto e un sentimento fermo, leale, l'anima e il corpo guiderà. Né ciclopi o Nettuno o le strigoni, non farai questo genere d'incontro se non li avrai dentro il tuo cuore, se da te stesso non te li metti contro. Quando ti imbarcherai, devi sperare che lunga sia la strada che hai davanti, fertile d'avventure ed esperienze, e i mattini d'estate siano tanti.
1: Nel corso della carriera, Mino Manara ha ricevuto numerosi riconoscimenti e premi internazionali, culminati nel 2009 col titolo accademico Honoris Causa, conferitogli dall'Accademia di Belle Arti di Macerata. Durante gli anni 10 la sua attività ha continuato ad essere molto intensa. Nel 2015 pubblica per Panini Comics il primo volume di un progetto ambizioso legato alla figura del Caravaggio, intitolato La tavolozza e la spada, che riscuote un successo istantaneo. Manara aveva dedicato molti anni all'approfondimento e allo studio del contesto storico nel quale si muoveva il pittore toscano, così da restituire tavole con ambientazioni e personaggi assai curati e fedeli. La seconda parte dell'opera, intitolata La Grazia, uscirà nel 2019, a conclusione delle avventure del clan Michelangelo Merisi. Fra i più importanti e recenti lavori di Mino Manara, ricordiamo nel 2017 il disegno ritratto di Brigitte Bardot, utilizzato a Saint-Tropez per la realizzazione e installazione di una statua dal titolo Monumento a Brigitte Bardot. Del 2019 è la realizzazione del drappellone del Palo di Siena. Nel 2020, durante le prime fasi della pandemia, pubblica una serie di tavole a colori in omaggio alle categorie di lavoratrici e lavoratori più impegnate nel fronteggiare l'emergenza sociosanitaria. Tavole il cui ricavato viene devoluto a favore di ospedali delle città di Milano, Napoli e Padova. Concludiamo così questa puntata di Arte Random Music sulle pagine bianche di Mino Manara. Come speriamo che non restino tali a lungo, vi attendo alla prossima stagione sul canale ADMR Rock Web Radio. Buon'estate da Federica Chicalca Liandro.

Con licenza dell'emittente ADMR Rock Web Radio, Radio Talpa manda in onda il programma Art Around Music di Federica Chical Cagliandro, il viaggio delle arti intorno alla musica, ogni domenica alle ore 20 con replica il venerdì successivo alla stessa ora. La curatrice del programma ci guiderà alla scoperta di quegli artisti, grafici, pittori, fotografi, fumettisti e cineasti che hanno contribuito a rendere iconica la musica che più ci piace, o alla scoperta di quei musicisti che essi stessi si sono dedicati con successo ad altre arti.

0: noches, damas y caballeros. Estamos llenos de emoción que estén aquí con nosotros esta noche.
1: Benvenuti all'ascolto di Inox 1810, musiche per non arrugginire. In onda sulla internet radio radiotalpa.it tutti i venerdì e sabato sera dalle 9 alle 11 e condotto da Luciano. Un'ora delle migliori musiche contemporanee, un classico, una canzone italiana, giusto per non arrugginire il cervello. Un'altra ora di musica elettronica, techno e dance, curata, selezionata e mixata dalla nostra amica e collaboratrice inglese DJ Deep Rust per non arrugginire il corpo. Questo è Inox 1810, musiche per non arrugginire. Sulla internet radio radiotalpa.it. Buon ascolto.

what they can do.

Se buona musica vuoi ascoltare, su Radio Talpa ti devi sintonizzare. Il meglio della musica contemporanea e alcuni grandi classici. Il venerdì e sabato sera sulla internet radio radiotalpa.it. Little Joe never once gave it away. Inox 1810. Musiche per non arrugginire il cervello. Tutti venerdì e sabato sera dalle 9 alle 10 musiche selezionate da Luciano sulla internet radio radiotalpa.it. Hey Joe, take a walk on the wild side.

Venerdì e sabato sera dalle 9 alle 11 dai microfoni di radiotalpa.it potrai ascoltare Inox 1810 condotto da Luciano. Ricorda, venerdì e sabato sera Inox 1810, musiche per non arrugginire.

0: La musica è la mia passione, mi ispira.
1: Lasciati ispirare dalla musica. Sintonizzati venerdì e sabato sera alle 21 sulla internet radio radiotalpa.it. Potrai ascoltare la trasmissione Inox 1810, musiche per non arrugginire.

prenditi una vacanza nella buona musica. Ascolta Inox 1810, musiche per non arrugginire, selezionate da Luciano. In onda il venerdì e il sabato sera dalle 9 sulla internet radio radiotalpa.it.

Sei all'ascolto di Inox 1810, musiche per non arrugginire. Tutti venerdì e sabato sera dalle 9 sulla internet radio radiotalpa.it. Musiche selezionate da Luciano.

buona musica vuoi ascoltare, su Radio Talpa ti devi sintonizzare. Il venerdì al sabato sera, dalle 9 alle 11, va in onda Inox 1810, musiche per non arrugginire. Un'ora delle migliori musiche contemporanee, amorevolmente selezionate da Luciano. Un'ora delle più intriganti musiche elettroniche e dance, selezionate e mixate dalla nostra collaboratrice anglosassone DJ Deep Rust. Dunque, cosa aspetti? Venerdì e sabato sera sintonizzati sulla internet radio radiotalpa.it per ascoltare Inox 1810, musiche per non arrugginire.

Hai ascoltato Inox 1810, musiche per non arrugginire. Una selezione delle migliori musiche contemporanee e qualche classico, curata da Luciano, in onda il venerdì e il sabato sera dai microfoni della internet radio radiotalpa.it. Grazie a tutti per l'ascolto e ciao!

Ogni venerdì alle ore 23 Radio Talpa presenta Balliamo con DJ Auerbach, oltre 40 anni della miglior dance ballata nelle più prestigiose discoteche della Romagna e delle Marche. Balliamo con DJ Auerbach ogni

Radio Talpa ti invita all'ascolto di Talpa Replay, perché Radio Talpa non ti abbandona neanche nelle ore della notte. Dalle ore 24 alle ore 5 ti propone le trasmissioni da riascoltare o di ascoltare in caso le abbiate perse, perché la notte porta consigli. Buone sonorità talpesche e buon ascolto.

due palchi, una piazza, un paese, un territorio da scoprire. Perché c'è un luogo dove il tempo si piega al ritmo e le pietre del borgo sembrano vibrare come corde di basso. Porretta Terme, nel cuore dell'Appennino, dove la musica ha lasciato tracce indelebili. Immagina di arrivare con il sole che scivola tra le colline, di camminare in via Otis Redding, attraversare il Solomon Burke Bridge e trovare riposo nel Rufus Thomas Park. Ogni nome è una storia, ogni angolo un assolo che aspetta di essere suonato. Per 4 giorni, anche quest'anno, dal 23 al 26 luglio, il festival trasforma il borgo in un grande vinile su cui si incidono nuove memorie. Un appuntamento che da decenni richiama chi ama il soul in tutte le sue sfumature. Ben arrivato a Porretta Terme.

Cari amiche e cari amici, una buona giornata. Dunque, da Maurizio, benvenuti da Radio Talpa che oggi vi portano al Porretta Soul Festival. E qui, in questo luogo, non si viene solo per i concerti, si viene per respirare un'atmosfera che sa di vinile consumato, di fiati caldi e di voci che raccontano la vita. Aspettatevi concerti che attraversano generazioni, incontri con la cultura del soul e del blues, momenti di scoperta tra le strade e i murales che raccontano le leggende passate da queste piazze. Camminando scoprirai tutti i murales che sono come pagine di un libro aperto, ritratti a cielo aperto che parlano di artisti, di viaggi e di emozioni condivise. Ogni palco è una promessa, ogni applauso un ponte tra il passato e il presente. E allora lascia spazio all'improvvisazione. Quando sarai a Porretta, perdi la mappa, segui un ritmo, fermati dove senti il cuore battere più forte. Porta con te la curiosità di chi vuole scoprire un borgo che si accende di note, la pazienza di chi sa che i momenti migliori nascono tra una chiacchiera e un bis, e la voglia di condividere sorrisi con sconosciuti che per 4 giorni diventano compagni di viaggio. Assapora i suoni come si assapora un buon piatto, lentamente, con attenzione, lasciando che ogni frase musicale ti racconti qualcosa di nuovo.

Con oltre 30 anni di storia, il Porretta Soul Festival ha ospitato i migliori nomi della musica soul e blues, molti dei quali giunti in Europa per la prima volta. E allora, Porretta, ci sono dei luoghi leggendari che diventeranno per te familiari, come il Rufus Thomas Park, il luogo dove si svolge il Porretta Soul Festival, oppure il Rufus Thomas Café, la cornice migliore nella piazza centrale per godersi in tutta tranquillità i concerti gratuiti giornalieri dalle 11 del mattino sino alle 19 della sera. E poi lo Street Food Village è uno street food presente per tutti i giorni della manifestazione con oltre 30 cibi di strada da tutto il mondo. E adesso entriamo più specificatamente nel contesto musicale che ci avvolgerà nel Porretta Soul Festival di quest'anno, che è la 38esima edizione, un'edizione che consolida ulteriormente il legame con la città di Memphis. Anche quest'anno il festival musicale di Porretta Terme ospiterà la Memphis Music Hall of Fame Band, diretta da Carl Clayton, portando sul palco l'autentico spirito del soul americano. Tra gli ospiti, Eric Gales, chitarrista blues rock con un'anima soul, è considerato uno dei più virtuosi della sua generazione. Un mancino che suona una chitarra da The Strimani, al contrario, ha uno stile inconfondibile che fonde blues, rock, funk e soul. Il suo album tributo al fratello Little Jimmy King, ospite a Porretta, tra l'altro nel 2000 in una delle sue rarissime performance in Europa, è candidato al Grammy.

E continuiamo con il conoscere meglio solo alcuni degli infiniti protagonisti di quest'anno, perché se ve li presentassimo tutti non ci basterebbe una settimana di questo speciale. Tanti saranno gli artisti e le band che invaderanno Porretta Terme dal 23 al 26 luglio per un'esplosione di suoni, di ritmi, di contaminazioni impossibile da descrivere se non avete già vissuto le vibrazioni di questo festival. E allora noi ora vi presentiamo Lenny Williams, noto soprattutto come voce principale dei Tower of Power durante il loro periodo d'oro nei primi anni 70. Con la sua voce potente, calda e incredibilmente espressiva, ha contribuito a definire il sound della band in album storici come Tower of Power del 73 e Back to Oakland del 74. Dopo aver lasciato il gruppo, ha intrapreso una carriera solista di successo, diventando un riferimento assoluto nel soul contemporaneo grazie a brani come Cause I Love You, considerato un classico intramontabile, e apprezzato per la sua capacità unica di combinare intensità emotiva, tecnica vocale impeccabile e un forte senso del groove. Lui è Lenny Williams.

Stephanie Bolton è originaria di Memphis, Tennessee, nota per la sua voce calda, elegante e molto espressiva. Radicata nella tradizione del soul della città, ha iniziato a cantare in giovane età e si è formata musicalmente nella ricca scena gospel e rhythm and blues locale. Ha lavorato come corista, autrice e vocalist di supporto per numerosi artisti dell'area di Memphis e non solo, distinguendosi per la capacità di unire sensibilità soul classica e interpretazione moderna. Il suo album solista Stephanie del 1996 è considerato un piccolo cult tra gli appassionati del soul indipendente degli anni 90, grazie a brani intensi e arrangiamenti sofisticati. Lei è Stephanie Bolton.

0: belongs to God. Be blessed.
1: E veniamo ora a citare Curtis Salgado, che ancora una volta sarà presente al Porretta Soul Festival dopo le sue esperienze nel 2019, nel 2021 e nel 2024. E a grande richiesta anche quest'anno, con la sua musica, con la sua voce, con la sua armonica, sarà presente al Porretta Soul Festival. Curtis Salgado, l'originale Blues Brother, è stato l'ispirazione per John Belushi, la voce sconvolgente, il potente suono dell'armonica di questo pluripremiato cantante soul, blues e rhythm and blues hanno devastato il pubblico di tutto il mondo per oltre 30 anni e noi lo andiamo ad ascoltare.

E al Porretta Soul Festival sarà presente anche Mitch Woods. In America Woods è considerato uno dei migliori interpreti moderni di generi tradizionali come il blues, il rock and roll, il boogie e il jive. È un newyorkese che ha cominciato a suonare musica classica a 11 anni per passare poi al blues e derivati. Oggi è un cantante dalla voce calda e un pianista dalla tecnica scintillante con una visione spettacolare della musica, doti tra l'altro già esibite in precedenti passaggi a Umbria Jazz.

Prima di chiudere con l'ultima artista che prendiamo in esame questa sera, non possiamo non citare la Memphis Musical of Fame All Star Band, che sarà presente al Porretta Soul Festival in varie serate. È un ensemble di 12 musicisti versatili di grande talento che si esibiscono regolarmente alla Memphis Musical of Fame. Ogni membro della band merita un articolo a sé. Questa band è stata creata per onorare e celebrare i grandi artisti che sono stati introdotti nella Memphis Musical of Fame, molti dei quali hanno dato un contributo significativo alla musica di Memphis e alla storia della musica in generale. È diretta da Carl Clayton, produttore, compositore, arrangiatore e artista, nominato 2 volte ai Grammy. Questa band svolge un ruolo fondamentale nel mantenere viva la tradizione musicale di Memphis e nell'onorare i suoi artisti principali. Grazie alla loro passione e al loro talento, contribuiscono a diffondere l'importanza della musica di Memphis e a celebrare il suo significativo contributo alla storia della musica. E adesso andiamo a chiudere con Tornetta Davis, che tra l'altro sarà presente anche il 31 luglio qui dalle nostre parti, nel nostro territorio, nel Festival del Monbaroccio Soul Village. Il 31 luglio, un appuntamento da non perdere con quest'artista che arriva da Detroit, che della Motor City è considerata l'indiscussa regina del rhythm and blues. Nel 2017 ai Blues Music Award il suo album è stato nominato miglior album di un artista emergente, per poi ripetersi nel 2023, nel 2025 e nel 2026 con la nomination come artista

E così, care amiche e cari amici, vi ringrazio per aver condiviso il viaggio sonoro di oggi che ci ha portato nel cuore del Porretta Soul Festival, un grande spettacolo che avremo la possibilità di vivere dal 23 al 26 di luglio di quest'anno. Ma quando le luci si abbasseranno e l'ultimo accordo si sarà dissolto nell'aria, sono sicuro che porteremo con noi il calore di un'esperienza che ci resterà addosso come una melodia che non si dimentica. Questo speciale di Radio Talpa apre e chiude una porta su un mondo dove il soul è casa, memoria e festa. Porretta Terme ci aspetta e allora venite a camminare tra i murales, a sedervi sotto il ponte, a lasciarvi sorprendere da una voce che ti prende per mano. Il festival è un invito a rallentare, ad ascoltare e a tornare a casa con il cuore più pieno. Radio Talpa chiude questo speciale con un ultimo sussurro. Tenete il volume vicino al petto perché il soul non è solo musica, è ciò che resta quando tutto il resto tace. E vive dove lo portiamo con noi. Un abbraccio da Maurizio Benvenuti.

0: And I'm not gonna try to stop you, cause I know I've been good. I've been real good. You leave when you want to, you come home when you want to. Now you can take the grass.
1: Nel cuore delle Marche, tra vicoli e piazze, arriva il Monbaroccio Soul Village. Due giorni di musica, il 30 e 31 luglio. Headliner d'eccezione, Leon Bill e Torneda Davis, con le band locali a scaldare le serate. Nel tardo pomeriggio, la musica invade le strade con esibizioni itineranti. Un festival diffuso che celebra il borgo e la buona musica. Segui il programma e vieni a vivere Monbaroccio in musica. Radio Talpa è media partner dell'evento. Studio 1 di Radio Talpa, sono Maurizio, benvenuti, una buona giornata a tutti quanti voi che in questo momento siete all'ascolto. Oggi voglio regalarvi una grande pagina di blues a 11 anni dalla morte del grandissimo B.B. King. La sua influenza travolgente sul mondo del blues e oltre, a diversi anni ormai di distanza dalla sua morte, resta intatta. E allora, dai fan di lunga data ancora rapiti dal classico Live at the Regal del 1965, ai giovani chitarristi che aggiungono un brivido di vibrato ad un assolo carico di sentimento, la musica di B.B. King non sarà mai dimenticata. E allora noi oggi vogliamo ascoltarci alcuni brani tratti da un album iconico che parla di questo artista attraverso la sua band che per tanti anni ha suonato insieme a questo grande interprete del blues, la B.B. King Blues Band, un disco uscito nel 2019 ma che merita di essere ascoltato e riascoltato.

Il termine leggenda per definire questo artista sicuramente non rende giustizia a B.B. King. La storia, lunga 8 decenni, di come un raccoglitore di cotone del Mississippi sia salito ai vertici del blues, cambiando il genere per sempre con la sua voce intrisa d'anima e il suo tocco ad una nota, è raccontata dal suo acclamato catalogo in studio e dai suoi leggendari concerti dal vivo. Ma in questo album gli uomini che lo hanno accompagnato in ogni passo per oltre 35 anni, la B.B. King Blues Band, scrive il capitolo successivo, in un album che rende omaggio alle canzoni classiche di King e mette in mostra i loro brani. È importante, annuisce il produttore esecutivo Terry Harvey, continuare ciò che B.B. King

Con diversi autori di livello mondiale nella formazione The Soul of the King, vede la band fornire materiale che si pone accanto al repertorio del loro compianto leader. C'è lo shuffle contagioso rinforzato dai fiati di Low Down, la ballata a fuoco lento She's the One, il funky scattante di Taking Care of Business e Hey There Pretty Woman del leggendario trombettista James Boogaloo Bolden. Joe Louis Walker rende omaggio con anima in Regal Blues, mentre il re avrebbe sicuramente approvato il solo magistrale del gunslinger della Louisiana Kenny Wayne Shepherd nell'apertura Irene, Irene.

Come dice Harvey, questo disco rappresenta gli stili musicali e le influenze di B.B. King per chi non ha mai potuto sentirlo o vederlo dal vivo. Ai giorni nostri, la maggior parte dei musicisti si tira indietro dalla sfida di reinterpretare il materiale di King, temendo di essere irrimediabilmente esposti mentre cercano di catturare l'anima. Ma come fedeli collaboratori del re, questa banda di veterani del blues ha la sua musica nelle dita e durante le sessioni ai Paramount Recording Studios di Hollywood e agli Lucky Run Studios di Houston, le loro performance sono volate. Dopo essere stati con B.B. King per 35 anni, dice Harvey, questa band vive e respira la sua musica, è diventata parte di loro.

Scegliere brani dal vasto catalogo di King avrebbe potuto essere un'impresa, ma per The Soul of the King la formazione ha fatto una mossa intelligente, lasciando che fossero gli ospiti di primo piano a dettare il materiale. Mano a mano che gli artisti famosi si univano al progetto, ricorda Harvey, abbiamo scelto canzoni dal repertorio di B.B. King che sentivamo si adattassero alle loro voci. Il nostro approccio non è stato allontanarci troppo dall'originale, ma comunque renderlo fresco. Voglio che il mondo ricordi B.B. King e che la sua musica venga introdotta ai giovani d'oggi. Sicuramente una missione compiuta con The Soul of the King, che compie un vigoroso ritorno su alcuni dei più grandi brani di questo immenso artista. C'è ad esempio un'interpretazione sentita di Michael Lee in The Thrill Is Gone. Mary Griffin e Taj Mahal combinano i loro talenti vocali e chitarristici in Paying the Cost to Be the Boss.

Kenny Neal presta voce e riff toccanti a Sweet Little Angel. Registrare con i diversi artisti e con la band è stata un'esperienza illuminante, riflette Harvey. Tutti sono venuti preparati, ma quando Mary Griffin è venuta a registrare era tutta frizzante e ha incastrato la sua voce in due take. Potranno avere una storia illustre, ma The Soul of the King ci ricorda che The B.B. King Blues Band sono una formazione che guarda avanti, scrivendo una lettera d'amore al loro leader scomparso, mentre rivendicano il proprio posto nell'era moderna. Quando abbiamo iniziato questo album, volevamo far sapere al mondo che la B.B. King Blues Band è viva e vegeta, spiega Harvey, e che stiamo continuando l'eredità musicale di B.B. King, e sicuramente in questo album ci sono riusciti in pieno. E allora, cari amiche e cari amici, abbiamo ascoltato tanti grandi classici di questo artista, interpretati da grandi ospiti e soprattutto dalla B.B. King Blues Band. E mi auguro che questo blues, così come le canzoni di B.B. King arrivavano direttamente al cuore, lo siano stati anche questi, perché la B.B. King Blues Band ha suonato ogni sera con B.B. King per ben 35 anni. Da Maurizio Benvenuti, un sincero abbraccio a tutti quanti voi.

0: Nel cuore delle Marche, tra vicoli e piazze, arriva il Monbaroccio Soul Village, 2 giorni di musica il 30 e 31 luglio. Headliner d'eccezione, Leon Bill e Tornada Davis, con le band locali a scaldare le serate. Nel tardo pomeriggio la musica invade le strade con esibizioni itineranti, un festival diffuso che celebra il borgo e la buona musica. Segui il programma e vieni a vivere Monbaroccio in musica. Radio Talpa è media partner dell'evento.
1: Go but don't forget, songs that are no longer very young, go but don't forget and still listen.
2: Canzoni andate, ma non dimenticate, ed ancora ascoltate.

conosciutissima canzone questa, Pick Up the Pieces, della band statunitense Average White Band. Con questo brano il gruppo raggiunse la posizione numero 1 nel 1975, stessa sorte per l'album da cui era tratto il singolo, ora Norman Greenbaum.

era Spirit in the Sky, grande successo del 1969 di Norman Greenbaum. A suo tempo il disco vendette ben 2 milioni di copie negli Stati Uniti, arrivando fino alla posizione 3 della Billboard Hot 100. Ne fece una discreta versione la band Doctor and the Medics nel 1986, come pure Garrett Gates con un modesto successo nel 2003. E continuiamo con i T-Rex.

1971, all'apice del loro successo, i T-Rex pubblicarono Electric Warrior, un disco che consacrò il gruppo a livello mondiale. Get It On, pubblicato negli Stati Uniti come Bang & Gong, ebbe un grande riscontro nel mondo, arrivando a vendere milioni di copie. Un brano che fu anche usato nel cinema, nel film Billy Elliot, Jarhead di Sam Mendes, La rapina perfetta, Top Gun Maverick e Long Legs del 2024, diretta da Oz Perkins. Ed ora gli Humble Pie.

Humble Pie, Natural Born Bougie, singolo di debutto per questa rock band anglosassone. Il singolo uscì nel 1969. Gli Humble Pie furono uno dei primi supergruppi britannici e comprendeva Steve Marriott, voce e chitarra ritmica, Peter Frampton, voce e chitarra, Greg Ridley, voce e basso, e Jerry Shirley alle percussioni. I loro maggiori successi li ottengono negli Stati Uniti e furono molto seguiti anche in Gran Bretagna. Al loro attivo hanno 11 album. E continuiamo con i Small Faces.

una delle più acclamate band mood degli anni 60. Gli Small Faces si formarono a Londra nel 1965 e continuarono, con delle interruzioni, fino al 1978. Il brano Hey Girl risale al maggio del 66. Negli anni la formazione è cambiata diverse volte, alternandosi Steve Marriott, Ian McLagan, Keith Wills, Kenny Jones, Ronnie Lane e Jimmy Winston. Hanno attivo 8 album più 4 dal vivo.

Vanity Fair sono un gruppo inglese formatosi nel 1968 ed ancora in attività. Pubblicarono nel 1970 il brano Hitchhiker's Ride, che divenne un successo mondiale. E continuiamo con i Bad Company.